0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is rap.

0: Duomo.
1: Welcome to the party!
2: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Poi noi abbiamo i nostri recensori, invece, gente di tutto un pezzo, con un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Siete pronti anche oggi a viaggiare negli anni 90? Perché ho preparato per voi una bella playlist fatta di tutte quelle che ci hanno fatto ballare in quegli anni lì, ma anche nei primissimi del 2000. Mi presento, sono Alessio Roisi, come sempre un saluto a quelli che ci ascoltano in diretta la sera tra le 21 e le 22, ma diamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e hanno bisogno di carica, di energia per affrontare questa nuova giornata lavorativa, voi che ci ascoltate tra le 5 e le 6. Partiamo alla grande con Gala, Free From Desire.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Francesca Messina, in arte Lady Violet, quella che nel 1999 fece la storia del ritmo con Inside to Outside. Tra un attimo, Everything But the Girl.
1: Rhythmic History.
0: Tutta la migliore dance storica l'ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio, ma se avete voglia di ballarla noi vi aspettiamo questo fine settimana. Sì, perché stiamo per inaugurare la nuova stagione del Picasso di Vergiate. Lo faremo sabato 26 settembre con l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Episedo Munari e Valentina Guidi, che vi faranno ballare le più ritmate da 90 ad oggi. Allora ditelo agli amici, ai vostri parenti, a chiunque: il primo party della stagione vi aspetta sabato 26 al Picasso di Vergiate.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: sarà pure arrivato l'autunno, ma sai che quasi quasi un tuffetto al mare lo farei ancora volentieri. Le temperature sono quelle giuste. C'è la Miranda, vamos alla playa. Tra un attimo tornano i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
1: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Disco Radio. È arrivato il momento di farci sapere chi siete. Ci sono tanti modi per farlo, per esempio il nostro numero di SMS WhatsApp, il 393 800 3000, o meglio ancora fate una bella story su Instagram se vi va e poi ci taggate Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io sono Alessio Luisi, magari la registrate proprio quando c'è il vostro Rhythmic History preferito. Dai che tra un attimo dal 96 torna Ice & Sea con Give Me The Light, Crystal Waters con Gypsy Woman e poi Bellini, Samba De Janeiro. Prima però facciamo insieme Boom Boom Boom Boom, ci sono i Venga Boys.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: sembra già carnevale. Un salto in Brasile con Bellini, Samba de Janeiro, c'era anche questa all'interno del Rhythmic History Extended Version. State qui perché tra poco si canta con Kim Lucas.
1: Rhythmic History

0: Amanti della dance anni 90, magari siete appena arrivati, allora vi do il benvenuto. Su Disco Radio ci sono io, Alessio Easy, c'è la migliore dance storica, tra un attimo è Typical con Brown and Brown. Prima All I Really Want, lei e Kim Lucas.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: anche oggi una delle nostre chicche a chiudere l'appuntamento con il Rethink Easter Extended Version. Sono Alessio Roisi, vado via ma torno domani, puntuale alle 19 qui su Disco Radio e in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: Ma è già giovedì 24 di settembre 2026. Buongiorno, buongiorno, buongiorno lavoratori.
5: Lavoratori.
4: Inizia QBS quasi, belli svegli ovviamente con la nostra musica. Ma grazie in particolare ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version che risentirete questa sera a partire dalle 21. Ma intanto c'è una bella novità per cominciare, l'abbiamo già scelta per voi. Le 6 e un minuto.
2: Disco.
4: Cosa inizia a quest'ora del mattino? C'è QBS, quasi belli svegli, che anticipa l'arrivo della squadra al completo. Quella la troverete solamente a partire dalle 7 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione. Insomma, saremo al completo solamente a quell'ora, ma intanto lo siamo comunque perché ci sono i vostri messaggi al 393-800-3000. Li sentiamo tutti tra poco, il tempo di suonare la nostra prima novità. Abbiamo scelto Robbie Williams e Miss Monique. Questa è Beauty. In us
1: novità, novità, novità.
2: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: C'è il nuovo disco di Robbie Williams e Miss Monique, si chiama Beauty in Us, su Disco Radio, le 6 e 4 minuti, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Buongiorno QBS, buon giovedì a Giove, il dì è dedicato e par che tempo clemente sia conservato, dunque allegri, chi più chi meno a lavorar s'andrà. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, come sempre gli autotrasportatori presentissimi nel gruppo dei quasi belli svegli. E Jimmy il tulipano che ce lo ricorda in rappresentanza di tutti voi e poi pronto! Aspetta, dov'è finito? Pronto?
2: Buongiorno a Disco Radio, buongiorno Fabio, buongiorno QBS, sono Tano di Moncalvo.
0: Yes!
2: Livello 4, direzione Vasese, per consegnare. In questo momento sto uscendo da Moncalvo e siamo a 12 gradi.
0: Sì, pochi eh?
2: Sta avvicinando il weekend.
0: Sì.
2: Ciao Fabio! Lavoratori!
0: Un lunghissimo lavoratore, quello di Tano, autotrasportatore tra l'altro, pronto!
3: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, Tito!
0: Buongiorno Tito!
3: Sotto un cielo stellato, 12 gradi ho trovato questa mattina!
0: Pochi, 12, sì!
3: E quindi che dire? Ma dai che andiamo, laboratori!
1: Banzai!
0: Ma come banzai?
4: Buongiorno capitano, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
4: Oggi in orario, una coda di ieri,
0: sì?
4: Niente. Chiamo la concessionaria e dico, senti, di qua e di là, sì sì. La receptionist,
0: sì. E
4: gli chiedo, senti, ma la batteria, io ho 3 anni di infagna. È soggetta ad usura la batteria.
0: Certo.
4: Ah, gli faccio, va bene, ok. Me la vado a comprare e me la monto da solo. Presto detto, presto fatto. 140 euro. E oggi sono a lavorare con voi. Lavoratori!
0: Ma grazie!
1: Lavoratori!
0: Grazie Andrea, beh, risolto il problema della macchina, era solo la batteria, meno male. Pronto, pronto?
5: Un savoiardo precipita in un caffè.
0: Sì?
5: Tirami su!
0: Molto bene.
5: Daniele Pascali, Bagnolo Cremasco, a voi studio.
0: Grazie, grazie Daniele, pronto?
6: Buongiorno lavoratori, buongiorno Disco Radio, un saluto particolare a tutti i fedelissimi dell'ultimo impero.
0: Certo.
6: Ai Rasca, Torino,
0: certo.
6: Da Fulvio Dalagnasco. Ciao
0: grazie.
6: A tutti,
0: grazie,
6: buona giornata.
0: Fulvio. Aggiungerei un lavoratori, se ci sta, ci sta, come no, se ci sta. Così come ci sta anche la prossima canzone, dentro l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, ne abbiamo scelta una che arriva dall'estate del 2018, ma è già passato così tanto tempo, ci posso credere. Va bene, arrivano i giornalisti felici.

0: Ci siamo anche questa mattina con i vostri messaggi al 393-800-3000. Vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno.
1: Sto mangiando un biscotto.
0: Ma si sente, si sente.
1: Buongiorno calamari.
0: Ma che calamari?
1: Oggi è un giorno importante.
0: Perché?
1: Si entra in sala operatoria. Un saluto ai miei colleghi Daniele, Maurizio e Roberto.
0: Ma sì.
1: Giù dalle brande.
0: Ma, no, mi viene un dubbio, ma non si va a digiuni in sala operatoria? No, pronto.
2: Sambadu Brasil, lavoratori presenti, il Lello presente, il capitano presente, Ciro.
0: Sì.
2: Tutti a lavorare, che domani si riposa.
0: Sicuro?
2: Buona giornata al lavoratore.
0: La pazzia proprio, la pazzia.
3: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Lello, pronto.
4: Buongiorno Fabri, buongiorno QDS, Marco D'Aranzo.
0: Ciao Marco.
4: Si va al lavoro e vi auguro un buon caffè, una buona giornata, io non ce la fo.
0: Ci manca un lavoratori però,
4: Lavoratori.
0: Ah, ecco, vedi, basta chiederlo, pronto.
5: Ciao a tutti, quasi belli svegli, grandissimi di Disco Radio. Carlo da Nerviano e famiglia, già pronti, attivi per una nuova giornata lavorativa. Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Carlo da Nerviano e famiglia. Buongiorno anche dalla Daniela da Montebello Vicentino. E pronto.
6: Ciao Fabrizio, ciao Disco Radio, ciao a tutto Cucuzzaro, proprio tutto. Stamattina sto un po' fatto, Fabri.
0: Ma
6: comunque
0: come
6: ci siamo e carica ragazzi, andiamo, dai, ciao. La la la la. La la la la la la la la la la la.
0: Sì.
6: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie per questo lavoratori, grazie al nostro Tomeo. Allora abbiamo già preparato uno dei nostri ottantistori che vale la pena di sentire tra poco dal 1983.

0: 92.
1: Aiù, v'aspettam!
2: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
3: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri con segni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna. Tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
13: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
2: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
1: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi, allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
0: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: Buongiorno capitano, buongiorno QPS.
4: Buongiorno.
3: Saluto da Pino
5: e da Cristian.
4: Ciao ragazzi.
3: Volevamo augurarvi una buona giornata a tutti. Noi sveglia stamattina 3:30.
4: Sì.
3: Destinazione Trezzano. Da None. Buona giornata a tutti e come sempre lavoratori.
4: Ma grazie ragazzi, buona giornata anche a voi. Mentre torniamo indietro fino agli anni 80, dal 1983 abbiamo scelto Bandolero e Paris Latino.

0: è che non ci stancheremo mai di sentire la canzone di Yujil e Oltrana Te, che si chiama Moving to the Sun, su Disco Radio all'interno del nostro appuntamento di oggi con i QBS Quasi Belli Svegli. Lavoratori,
1: lavoratori,
0: so che ci siete, un sacco di messaggi anche oggi al 393 800 3000. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Ma buongiorno Disco Radiosi, ciao belli, anzi quasi belli svegli.
0: Buongiorno.
2: Allora, come sempre siamo qui in edicola, iniziamo a caricare i giornali, tra un po' mi arriva il pane, le brioche, i prodotti della Valtellina, e intanto ascoltiamo sempre la musica di Disco Radio per stare sempre in compagnia, per iniziare bene la giornata, ma soprattutto adesso facciamo la pausa caffè.
0: Sì, ci sta.
2: Camera caffè. Ciao belli, così belli svegli. Ciao Fabri, un abbraccio a tutti.
0: Lavoratori,
1: lavoratori.
0: E poi Marco da Gerenzano, buon giovedì a tutti QBS, un saluto ai fratelli del Zovo, veri maestri in cucina. Saluti anche a Nicoletta e a Valli, a te capitano, infine al mio avvocato Pietro. Ci vuole un buon caffè questa mattina per tutti i lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco. 11 gradi.
0: 11? Ma veramente, però 11
3: buon
0: sono pochini. Grazie.
3: Lavoratori.
0: Ci siamo.
1: Lavoratori.
0: Grazie Dino, pronto.
3: Disco Radio, buongiorno a tutti. Antonio da Garbagnate, direzione Pro,
0: sì?
3: Ospedale. Si lavora.
0: Uh-huh.
3: Poi spostamento a Bollate.
0: Uh-huh.
3: Per altri lavori. E che dire, oggi giovedì. Dai. Dai che giovedì, dai che giovedì. Buon lavoro a tutti.
0: Ce la puoi fare anche tu, Antonio.
1: Lavoratori.
0: Grazie Antonio da Garbagnate, pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno. QBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno lavoratori.
0: Ma grazie, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
4: Pietro, da Varazze.
0: Sì?
4: Oggi sembra proprio una bella giornata, neanche una nuvola. Sì, in effetti qui dalle nostre parti qualche bagno si riesce ancora a fare.
0: Meno male, perché guarda, ci fai un'invidia, tra l'altro ne parlavamo proprio ieri. Grazie Pietro da Varazze. Poi chi c'è? Pronto?
5: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri. Dai, siamo a giovedì.
0: Sì.
5: Finito il turno notturno. E cosa mi viene in mente?
0: Cosa ti viene in mente?
5: Una cosa molto semplice.
0: Tipo?
5: Un ortaggio stamattina.
0: Sì?
5: Perché? Perché mi vesto a cipolla, spadoloncini, felpa, spadoloncini, felpa. Ma cosa vuol dire?
0: Ma
5: freddo che... fa caldo, non si capisce.
0: Ma non lo so.
5: E cosa volevo dire? Anche un'altra bella cosa.
0: Tipo
5: oggi 17:30 big match con i colleghi. Partita di padel. Io direi che dopo 10 sconfitte su 10 ci vuole una buona, come si suol dire, incentivo da parte vostra.
0: Sì.
5: Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Allora in bocca al lupo per la partita di padel. Intanto mandiamo dei saluti anche a Martino, che ci grida il suo
1: lavoratori.
0: E ci sentiamo anche la prossima canzone. Vale la pena di tornare indietro un po' nel tempo, fino al 1994, e alzare il volume per sentire questa, che potrebbe essere uno dei nostri Rhythmic History, ma che arriva così a gratis. Il disco di Fargetta si chiamava This Time Sexy Night.

0: quello di Kygo e Max Macnon, che si chiama Take Me Back. Su Disco Radio alle 6.34 c'è QBS Quasi Belli Svegli. È arrivata anche la dottoressa Morgante. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Già muniti di caffè stamattina, ma d'altra parte non si poteva fare altrimenti, e quindi sa che ne prenderemo un secondo.
1: Dopo il notiziario.
0: Il notiziario. Che famo, se piamo un caffè. Allora, certo che lo facciamo probabilmente insieme a molti di voi che in questo frangente della mattina stanno cercando un bar aperto per berne uno, ma 6.35, insomma, saranno sicuramente tanti quelli già aperti. Pronto? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ciao QBS, ciao capitano, ciao lavoratori.
0: Ma
2: Rocky,
0: ciao.
2: Autista di bus.
0: Ma
2: da
0: ciao Rocky.
2: Questa mattina a 13 gradi, sveglia 4:30.
0: Sì.
2: È iniziato ieri l'autunno. Ah, ieri è il compleanno di mio figlio, 27 anni. Se gli puoi fare gli auguri gentilmente,
0: ma
2: tanti
0: certo.
2: Auguri a te.
0: Tanti auguri a te. Tanti auguri,
2: tanti auguri a Joseph. Tanti auguri alla torta a me.
0: Ma come la torta a te? È vero che sei il papà, però insomma, dai, cerchiamo di lasciare a chi festeggia l'onore della torta. Buongiorno, buongiorno Disco Radio, Anna da Cantù. Saluto voi e il mio amore, lavoratori.
3: Lavoratori.
0: E poi vediamo chi c'è ancora da sentire. Pronto?
4: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Fabrizio,
0: oh,
4: buongiorno,
0: buongiorno
4: a tutti.
0: Buongiorno
4: William Dalissone.
0: Ciao
4: lavoratori,
0: William.
4: Lavoratori.
0: Ah, ci siamo. Eccoci qui.
4: Lavoratori. Direzione Novara.
0: Sì.
4: 17 gradi.
0: Olè.
4: Un abbraccio a tutto. Lavoratori.
0: Non avevamo capito, lavoratori, ci mancava. Allora, citazione latina del giorno ci sta prima delle ultime notizie. Nullum magnum ingenium mixtura dementiae fuit. Cioè, non c'è mai grande ingegno senza una vena di pazzia, scriveva Seneca. Un abbraccio da Massimiliano da Bergazzo Confiliaro, di cui c'è anche la voce stamattina. Sentite,
5: a
0: sentite.
5: Tutti. E buon giovedì. Un saluto da Massimiliano da Beregazzo.
0: Hai capito, meno male, ci siamo conosciuti anche vocalmente, diciamo. Intanto, le ultime notizie sono già pronte, c'è Cinzia Morgante in redazione.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
7: Disco Radio.
0: Vediamo quali sono gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con Cinzia Morgante.
1: Eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ha fatto bloccare dai suoi amici in motorino la circolazione sulla statale 35 Milano-Meda per girare un video musicale. Protagonista del fatto, avvenuto il 18 settembre scorso, il rapper Omar Ramo, 32enne, italo-marocchino, nato a Milano. Indagini della polizia. Due incidenti sul lavoro nella Bergamasca, schiacciato da una trave in acciaio a Cortenuova, ha perso la vita un operaio di 66 anni. A Brembate un 22enne incastrato in un compattatore ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Da oggi a Torino, terra madre, salone del gusto, 1500 delegati di Slow Food provenienti da 120 paesi, oltre 800 appuntamenti, all'inaugurazione atteso il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

0: rimettere insieme il vostro fine settimana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ciao QBS, ciao capitano, ciao Disco Radio, il vostro Roberto, il bagnino di Parabiago.
4: Ciao Robby!
3: Anche questa mattina direzione Torre Minore per l'apertura dell'impianto natatorio e poi pomeriggio chiusura dell'impianto natatorio di Parabiago. Oggi giornata lunga lavorativa. Lavoratori!
4: Va che abbiamo già preparato uno dei nostri From Disco to Disco, ne arrivano quattro senza interruzioni. Si comincia da Gigi D'Agostino, c'è The Riddle.

0: Bon ancora in sottofondo, The Bowser, Lose Myself e non solo, anche un datato d'Agostino con The Riddle 1999. Ragazzi, lavoratori, ma per me è venerdì, ma che bella questa canzone, vi lovo.
1: Lavoratori,
0: ma grazie. Poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, sono Fabio da Stresa, abbiamo preso servizio, adesso mi sono fermato un attimo al baretto qua.
0: Sì?
2: Brioche e cappuccino. E lavoratori, ciao a tutti, ciao Fabio, un abbraccio a tutti i colleghi pulmari, ciao ciao.
0: Ma ciao, sai che c'ero io in sottofondo, non si capiva niente, però grazie, grazie Fabri da Stresa, pronto?
3: Ciao Fabri, ciao QBS,
0: buongiorno, Simone,
3: in viaggio verso Brescia,
0: sì?
3: Lavoratori,
1: lavoratori,
0: grazie, grazie mille Simone, e poi pronto?
4: Buongiorno belli svegli, e come ogni mattina si parte belli carichi che mai con questo nuovo giorno, e siamo quasi al weekend, e dai, ottimo, ottimo, perché questo weekend
0: che si fa?
4: Devo salire sul tetto di casa mia, sistemare quattro cose, sì? Almeno così per l'inverno siamo a posto, okay, con il tetto.
0: Ma quindi le tegole? E
4: buona giornata a tutti e buon lavoro, lavoratori, da Paolo da Varese.
0: Grazie, grazie mille Paolo. Allora, comunque qui a San Desiderio, in provincia di Asti, siamo a 10 gradi, ragazzi, sono pochi, eh. Un saluto anche a Davis da Bergamo, un saluto anche ad Andrea da Milano, e poi chi c'è? Qualcuno con la moca? Eh beh.
5: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno, eccolo, buongiorno. Grazie.
5: Lo sentite, sì, il profumo?
0: Senti.
5: Come lo volete voi? Cremoso, sì, cremoso, macchiato, freddo, sì, caldo.
0: Liscio.
5: Forse meglio caldo, visto che ci sono 14 gradi. Io non vorrei mettervi ansia,
0: ma
5: tra tre mesi oggi è la vigilia di Natale.
0: Eh già, è vero.
5: Capitano,
0: è vero.
5: Scusi, ci fa sapere il sole oggi cosa ha intenzione di fare? Grazie.
0: Ma ve lo dico subito, ma grazie a te intanto. Il 267esimo giorno dell'anno, la 39esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 7 in punto, per cui tra circa 7 minuti, tramonterà alle 19.05, luna crescente illuminata al 91,3%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina non può mancare il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno, giovedì 24 settembre 2026,
0: sì?
6: San Pacifico,
0: sì.
6: E ricordate, come diceva mio amico Albert Einstein,
0: certo,
6: nel bel mezzo delle difficoltà,
0: sì?
6: Si trova l'opportunità. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere. Intanto, settembre è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigol ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di via Gallarate e nel centro usato di via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Ti aspettiamo da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
7: Ah, ci siamo quasi, praticamente pronti per l'appuntamento con i belli svegli e la squadra al completo, per cui dalle 7 come sempre fino alle 10 di questa mattina ci sarà il morning show di Disco Radio, ma intanto dobbiamo tornare indietro nel tempo per svegliare quelli che ancora fossero un po' intorpiditi con la prossima canzone che arriva dal 2000. Abbiamo scelto E-Magic da suonare subito con Go!

0: non c'è. Ah no, c'è, c'è.
1: E allora, oh, aspetta, fermi, fermi tutti, cosa succede?
2: Allora Fabio, però o ci prepariamo, ma perché non mi stai, eccomi, sì, o ti prepari per bene quando partiamo, non che stai lì a farti fare i massaggi da Marco.
0: Ma che massaggi, ma che massaggi, ma massaggi da Marco, ma che massaggi da Marco, ma che cosa stai dicendo?
1: Sì. E allora signori, in diretta
2: da dove?
1: Dai Gioia Studios di Milano.
2: Che succede?
1: Ma ora in onda Belli Svegli.
2: Finalmente.
1: 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
0: Ma no, ma ero distratto.
2: Oh, dico le peggio cose, niente. Li faccio massaggiare tra di loro. No! Anche quell'altro che non parla mai. Subito si è aperto il microfono.
3: Andava bene sotto la spalla, giusto Fabri?
0: Sì, sì, era carino, grazie. Anche vedi, domani vedi, vedi. No, stavo pensando a Cardi B.
2: No, perché in che senso? No, per farti massaggiare?
0: C'è stata nei giorni scorsi la Vogue World Milano 2026,
2: non so,
0: no?
2: Niente di
0: in galleria cose. Vittorio Emanuele, le sfilate degli stilisti eccetera eccetera, e Cardi B ha sfilato con un abito Versace e proprio su Ma che idea di Pino D'Angiò.
2: Ah, non la nostra?
0: No, non la nostra, non la nostra. Peccato, perché
2: si è persa
0: subito
2: un'occasione.
0: E io ho subito pensato copioni,
2: certo,
0: copioni,
2: certo,
0: copioni.
2: Sì, perché Fabri ha un po' questa roba,
0: sì.
2: Che se sente casualmente su un'altra radio una roba simile alla nostra, ecco!
0: Cioè, ecco, non capisco!
2: Invece cambiano! No, Fabri, le idee sono quelle,
0: no,
2: girano.
0: Però
2: prima
0: c'è
2: o poi
0: da dire che se fosse stato un momento televisivo,
2: ma come
0: quello della
2: TV
0: galleria,
2: si copia.
0: Eh?
2: In TV si copia.
0: Si copia?
2: Eh sì, tipo se su la Rai va bene il game, sì, preserale. Mediaset li mette contro un game preserale, cioè
0: diverso, ci sono, però non uguale,
2: a volte anche più o meno.
0: Vabbè,
2: uguali
0: a proposito, cioè, di game, vi ricorderete, no, di Bonolis e la telefonata mitica che forse abbiamo
2: Fantini, giusto?
0: Sì, sì,
2: era, qualche era quella di
3: era
2: Fantini,
3: Capone, no? I fratelli
0: era
3: Capone,
0: sì, probabilmente sì, sì, erano loro.
2: E
0: probabilmente
2: la domanda però era un trombettista famoso che si chiamava Fantini, se non
0: sì,
2: sbaglio,
0: qualcosa
2: la
0: del
2: risposta
0: genere, per cui Bonolis cercava di suggerire loro niente, proprio non si
2: beh, io mi ricordo anche la Clerici allora con le telefonate e la Borra.
0: Beh, vabbè, vabbè, vabbè, le 7:03.
2: Bello il momento televisivo indimenticabile.
0: Dai, ne avete
2: dai
0: uno anche voi?
2: Bello, bello. Dai, raccontatecelo.
0: Sì, perché proprio questo è il tema della mattinata di oggi.
2: Qual ah, è? Non l'ho inventato io?
0: No, no, no, no.
2: Io faccio tutta sta roba per far finta che ci vengano così i temi e tu invece bram.
0: Veramente,
2: cioè,
0: sono stato io ad accompagnarvi verso. Però, comunque, non sto qui a prendermi dei meriti quando possono essere condivisi, ragazzi.
2: Quando è che ci hai accompagnato, scusa?
0: Adesso. Vabbè, c'è una bella novità, poi torniamo sui momenti televisivi che non dimenticherete mai.
2: Guarda che qualcosa quest'uomo è.
0: No, ma sono partito da Cardi B con lo stesso intento, ma scusami.
4: Novità, novità, novità.
0: Non cominciamo a litigare a quest'ora perché sennò non ce la caviamo più, Fantini, va bene?

0: Blanche che abbiamo risentito con Lucky Ones su Disco Radio, mentre stavamo cercando di elencare, e questo è un po' il tema della giornata, i momenti televisivi che non dimenticherete mai.
1: Sì,
0: cioè,
1: dai,
0: che veramente sono diventati dei cult.
1: Poi magari proviamo anche a cercarli, potremmo farli sentire.
0: Sì, assolutamente. Per noi ce n'è uno che è diventato in qualche modo parte anche del nostro appuntamento della mattina.
1: Che è?
0: Vediamo se ve lo ricordate.
2: Ce l'ho, Fernando.
1: Certo.
2: Ce l'ho, Fernando. Ornella.
0: Vabbè, la Venier e Ornella Vanoni, credo fosse una domenica in nella quale una propone il proprio disco all'altra che deve aprirlo, quindi celofanalo,
1: toglierlo,
0: cioè,
1: dal celofan,
0: togli il celofan di certo. Protezione.
1: Celofanalo.
0: Vabbè, ragazzi, che bei momenti. Che bei momenti.
1: Sì, ma tra l'altro non so come dire, ma lo senti che è lucida la Vanoni, eh?
0: Sì.
1: Nel cercare quella parola lì.
0: Sì, assolutamente, stupenda, sì, assolutamente sì.
3: Mi sei veramente piaciuta.
1: Ecco.
0: Ecco, un'altra che...
1: Beh, la Maionchi, tutte le sue apparizioni sono tutte dei momenti,
0: sì,
1: memorabili. Incredibile.
0: Cioè. È vero. Ma c'è qualcuno che ci segnala qualche altro appuntamento al nostro numero, il 393-800-3000? Vediamo un po'. Ah, ci sono già dei vocali da ascoltare. Pronto.
4: Ciao ragazzi, Marco da Muggio.
1: Ciao Marco.
4: Il momento più epico della storia, sì, della televisione italiana è Amadeus contro Pedro. Per me è la cipolla.
1: Ah, la cipolla. L'ha fatto arrabbiare.
0: Con Amadeus che si arrabbia come un pazzo.
1: Cioè, l'uomo più buono del mondo, probabilmente. Sì, perché probabilmente veramente Amadeus, sì, non so neanche, non pensavo l'avesse quel gene lì.
0: Invece.
1: Ma quanto l'ha fatto incazzare.
0: La cipolla. Pronto?
5: Ragazzi, il momento top della televisione italiana è.
0: Sì.
5: Presidente?
1: Sì.
5: Presidente?
1: Mm.
5: Signor Presidente, mi sente? Bellissimo, altissimo, cioè indimenticabile.
0: Il Presidente era il Presidente del Consiglio Andreotti all'epoca.
1: No, non è stato del Consiglio, eh? No. Secondo me forse lo è stato in passato, ma non in quel periodo lì. Anche perché era bello.
0: Vabbè, il titolo ti rimane, quindi.
1: Sì, in quel senso lì,
0: Presidente, probabilmente. Con un Andreotti assolutamente muto.
1: No, si era proprio spento. Cioè, il problema è che la Perego pensava fosse che per sempre, capito?
0: Catarsi.
1: No, è che. No, l'ha dichiarato lei.
0: Presidente.
1: Mi è morto il Presidente in diretta. Presidente,
0: mamma mia,
1: Presidente. Ma comunque è bellissimo quel momento. Probabilmente è stata un'ischemia passeggera di quelle lì. Sai che
0: esiste?
1: Sì. Sì, perché ragazzi
0: stava proprio facendo il backup dell'hard disk dei segreti.
1: Sì, bravo. E quella roba, un attimo che ti facciamo riaccedere al sistema tra pochi minuti.
0: Oh mamma, cosa è successo?
1: Black Eyed Peas.
0: C'è partito un disco di qualche tempo fa che in effetti arriva dal 2005.
1: Te li ricordi il flash mob fatto da loro per Oprah Winfrey?
0: No.
1: Non con questo pezzo. Beh, anche quello è un gran pezzo di TV. Estera.

0: Mamma, quanti suggerimenti che ci state mandando, ma veramente una quantità. Qualcuno ci scrive: buongiorno belli svegli, a proposito di momenti memorabili in televisione, vi ricordate il mitico signor Giancarlo alla ruota della fortuna con Mike?
1: Certo.
0: Era quello delle Amazzoni.
1: Le Amazzoni. E vincevano grazie alla loro fuga.
0: Foga. La risposta esatta era
1: Pensate,
0: foga.
1: Pensate, avrei perso lo stesso senza, entrare nella mitologia televisiva.
0: È stato tutto un gioco di vocali. Pronto.
2: Ciao belli svegli, momento televisivo indimenticabile, quello che ho avuto da bambino.
0: Cioè?
2: Quando per la prima volta è passata in televisione la prima puntata di Goldrake. Bocca aperta.
0: Certo, Mauro.
2: Da Busto Arsizio.
0: Grazie mille Mauro. Bello. Qualcuno ci ricorda i fratelli Capone da Bonolis, quella mitica telefonata nel preserale, era un game preserale che si chiamava come?
3: Tira e molla.
0: Grazie a Vanessa. Qualcuno invece ci segnala, e tra l'altro ce lo siamo ricordati anche noi, ve lo faccio sentire invece di citarlo, eccolo.
4: Scusa, sono rubato i cestini, avevo fame.
1: Denaro.
4: Scusa, sono rubato i cestini, avevo fame.
0: Andiamo avanti così tutta la mattinata.
1: Ma quanto fa... Mamma mia, quanto ha fatto ridere.
0: Tra l'altro, scusami.
1: Lui non l'ha mai presa benissimo, questa cosa. Ci ho visto che l'hanno intervistato ancora post, ma vorrebbe slegarsi da questa
0: cosa. Scusami, ho rubato i cestini, avevo fame.
1: Cioè, una carriera negli anni 80 come musicista.
0: Buttata via
1: poi...
0: proprio. Allora, vediamo un po' chi
1: tanti
0: c'è.
1: Tanti questi qua che si arrabbiano per la fame non li capisco proprio.
0: Infatti.
1: Come se uno volesse affogarne un altro per la faccia, guarda.
0: Ma con tutti i granchi che ci sono lì.
1: Ma difatti.
0: Con tutti gli insetti che volendo si possono friggere.
1: Guarda, i paguri che non si mangiano.
0: Con
1: per
0: tutta
1: dire.
0: Quella quantità di riso che vi davano.
1: Ma guarda.
0: Ma che scherzi. Va bene. Allora, momenti memorabili della televisione. Magari c'è qualcosa anche che ti riguarda. Più tardi, intanto, ci sentiamo uno dei nostri Rhythmic History già individuato dal 92.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
11: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
13: Aperti anche domenica.
3: Info e sedi su renord.com.
13: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
14: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
13: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
15: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
10: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
9: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
10: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
9: Info su merbag.it.
11: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
0: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
13: Sì, hai già capito di chi parliamo.
12: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
14: Disco Radio.
15: Allora, tra i momenti immemorabili, qualcuno ci ricorda la lite fra Pappalardo e Zecchila.
16: Mai più!
15: Esatto.
16: Mai più!
15: Che è diventata una sorta di meme quasi musicale, no? Vi ricordate? No,
16: sì, certo.
15: Vi ricordate?
17: Mai più! Mai più! Mai più!
15: Vabbè, terribile.
16: Stupendo. E comunque più intonato di Jovanotti, eh.
15: Vai Deo! Vabbè. Allora, ne abbiamo delle altre di chicche televisive assolutamente memorabili. Segnalateci le vostre al 393 800 3000 mentre arrivano i Two Unlimited.

0: Ready for this, il disco di Two Unlimited si chiamava esattamente così. Ci siamo persi veramente nei meandri di YouTube per recuperare appunto i momenti televisivi più clamorosi che la TV abbia mai proposto, a volte anche casualmente perché c'erano i programmi in diretta, no? E quindi quel che succedeva non si poteva controllare. Per esempio, tra i tanti che ci segnalano c'è anche questo.
1: Sentiamo. Abbia pazienza, no? Perché dico, la tonalità, anche se io
2: non
1: faccio la tonalità.
2: Non mi è mai capitato di accompagnare un possibile solista.
1: Sì. Ecco, allora per me. Ecco, no.
2: Posso controllare?
1: No, ma... momento, la tonalità si è passata.
0: Lui era quello che suonava Romagna Mia con l'ascella.
3: Cioè... Certo, sì.
0: Corrado che non ce la fa più, vabbè, solo un pezzettino, ma guarda, era veramente
3: da
0: rivedere. Allora, messaggi. Qualcuno ci dice, Rai 1, la Clerici.
3: Sì?
0: In una sorta di quiz dell'ultimo momento, dove la domanda era: fa schiuma, ma non è sapone.
3: È quella che abbiamo citato prima.
0: Esattamente.
3: Sì.
0: Nick D'Alecco che se la ricorda perfettamente.
3: Ragazzi, indimenticabile.
0: Qualcun altro ci dice della gaffa della Blasi, memorabile?
3: Questa me la ricordo, ma non mi ricordo durante che programma.
0: Qual era?
3: Com'è che è?
0: Qualcuno. Allora, il
3: faccio entrare nella mia patata, una roba così.
0: Sì. vabbè, ragazzi. Sono cose belle, sono cose che rimangono.
3: Allora, comunque, come dici tu, com'è che è quella cosa, la malizia?
0: Sta nelle orecchie di chi ascolta, sì. Ma certo.
3: Tra l'altro si è messo il profumo malissimo, perché è un po' più in giù l'ascella per malizia, profumo d'intesa.

0: Ma She Makes Me Go su Disco Radio mentre
1: Garage? Garage?
0: In che senso Garage?
1: No, chi è
0: Arash,
1: questo pezzo?
0: Arash, il sciopero.
1: Pensavo fosse il Garage toscano io. No. Ma si è lasciato la macchina in Arash.
0: No, non è quello, no, non è quello. Allora, tra i momenti memorabili della televisione c'è qualcuno che ci ricorda un telemic dannata. Sentite.
2: Signorina, dannato, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento?
1: Aia.
2: Scusi, vuoi andare a vedere che cosa
1: sta facendo? Sono io a scuola.
2: Che ha qualche libretto, qualche cosa. Cos'è che ha nascosto lì, per favore?
1: Nascondeva?
2: No, voglio sapere che
1: i
2: cosa ha nascosto.
1: Nel seno.
2: Lei stava armeggiando là, mentre io leggevo la domanda. Vuoi guardare, Sabrina?
1: Piace armeggiare, ma cosa devo dire, signor Mike?
2: Perché è successo qualche volta. Cos'è che guardava? Signorina, lei deve guardare me.
1: Ho capito.
2: Ecco, che cos'è?
3: Erano
2: che
3: i miei appunti.
1: Degli appunti?
3: Erano i miei appunti.
1: Sì.
2: I suoi appunti? Complimenti, signorina. Vogliamo vedere qui?
1: Vediamo.
2: Signori, cosa facciamo qua? Mi meraviglio di lei.
1: Piccagione, cosa c'era all'epoca?
2: Ma cara signorina, ma lei...
3: Li avevo qui anche in un quiz.
2: Lei li aveva qua. Ma cara signorina,
1: anche, no,
2: ma
1: basta, non parlare
2: lei?
1: Più.
2: Mentre io sto leggendo le domande per un valore di 120 milioni.
1: Porca
2: dico
1: miseria.
2: 120 milioni come gli scolaretti che tira fuori una serie di domande,
1: cioè...
2: che possono riguardare quello che noi prepariamo.
0: Vabbè, grande Mike.
1: Ma per 120 Mike. Milioni doveva tirare fuori anche un libro, cioè, scusi, signor Mike.
0: Tutta un'enciclopedia. La signorina Livoli, se non sbaglio, rispondeva a domande su Guglielmo Marconi.
1: Sì.
0: E capisci che insomma l'argomento è ampio, ci
1: erano
0: vuole qualche appunto.
1: Poverina. No, erano i miei appunti. Ma è a salvarsi. Ma ce li ho anche qua sul tavolo. Basta! L'avvocato della difesa. Stia zitta! Si attenga alle dichiarazioni che abbiamo convenuto.
0: Vabbè ragazzi, ma ce ne sarebbero tanti altri. Che dite, lo recuperiamo questo tema?
1: Sì, ha già finito.
0: Sì, dobbiamo dare la linea alla dottoressa
1: Morganti.
0: Domani.
1: Dopo domani.
0: Non so se dall'alto delle sue conoscenze...

0: Che immersione, ma sì, ma sono un subnormale. Niente di eccezionale, sono un subnormale.
1: Benissimo, a posto così. Allora, diamo la linea alla dottoressa Morgante, un po' in ritardo, ma d'altra parte ci sono già le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
2: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ha fatto bloccare dai suoi amici in motorino la circolazione sulla statale 35 Milano-Meda per girare un video musicale. Protagonista del fatto, avvenuto il 18 settembre scorso, il rapper Omar Ramo, 32enne, italo-marocchino, nato a Milano. Indagini della polizia. A Piacenza, blitz delle forze dell'ordine in via Bazzani, interrotto un raduno di auto non autorizzato. Sul posto si erano date appuntamento oltre 100 persone per assistere a esibizioni automobilistiche, tra il pubblico anche minori. Da oggi a Torino, terra madre, salone del gusto, 1500 delegati di Slow Food provenienti da 120 paesi, oltre 800 appuntamenti. All'inaugurazione atteso il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Capitale della cultura 2029, Cremona ha presentato la candidatura Pianura Futura, lo slogan scelto per il progetto. Eurovolley, flop dell'Italia, Torino azzurri eliminati al tie-break, in semifinale ad Assago la Finlandia. Al via la missione di 3 giorni, il presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, dovremmo essere partner e non avversari, ha detto oggi gli incontri alla Casa Bianca, le news tra un'ora, al tempo di oggi.
3: Meteo. Si attende un giovedì caratterizzato da tempo ancora nel complesso stabile sulle regioni di nord-ovest, schiarite prevalenti al mattino, poi nubi alte stratificate in aumento dal pomeriggio, preludio all'arrivo di un fronte da nord che non porterà però grandi conseguenze e scivolerà rapidamente verso il versante adriatico e al sud nella giornata di venerdì. Temperature senza particolari variazioni, un lieve aumento, le massime intorno ai 25 in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 2.
1: Prometto che compro solo una giacca,
2: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidate. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Allora attenzione, sia Sciarri, perché arrivano le rime di spam, il nostro poeta indesiderato. E come si ottengono le rime di spam questa mattina?
5: Molto facile, dovete inviare un messaggio di testo al 393-800-3000 che contenga il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare le rime e una caratteristica che ci faccia capire un po' il rapporto che c'è tra di voi e anche se sono rime d'amore o rime di vaffa.
4: Ma certo, perché abbiamo entrambe le possibilità in serbo per voi, per cui aspettiamo i vostri messaggi 393 800 3000. Chiedo a Marco della redazione, che sa tutto, oggi solo rime o anche la canzone?
6: Oggi rime.
5: E attenzione, con questa canzone sotto lancio una sfida a Marco.
4: Vai.
5: Una spesa cantata su questa canzone,
6: ciao.
5: Sul ritornello di questa canzone
4: È dura.
6: Ma anche perché poi io le sfide le voglio accettare.
5: Certo.
6: Quindi lui è un maledetto.
4: Va bene, dai.
6: Va

0: On Me su Disco Radio dal 1985. Tra l'altro pare che Marco abbia raccolto la sfida e quindi la prossima spesa cantata
1: mi va
0: su Take On Me degli A.A. Che non sarà il prossimo mercoledì, ma quello successivo ancora. Allora, siamo nella parentesi dedicata al nostro spam, poeta istantaneo e anche un po' indesiderato, per dirla tutta. Aspettiamo quindi i vostri messaggi al 393 800 3000. Devono essere messaggi di testo che per comodità devono contenere il vostro nome,
1: sì,
0: il nome della persona a cui volete dedicare le rime di spam,
1: sì,
0: e una caratteristica di questa persona, perché noi almeno capiamo se si tratta di rime d'amore o rime di vaffa, no?
1: E anche il grado di parentela nel caso fosse rime d'amore.
0: Quello è sempre
1: altro
0: utile, perché a volte sono successe cose strane.
1: Sì, esatto.
0: Allora, 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi e ci sentiamo la canzone di Felicia, si intitola My System. I don't even

0: Vabbè, smettetela subito.
1: Io devo capire dove ha il tasto reset Fabri.
0: Ma perché?
1: Dopo un secondo si dimentica che abbiamo al telefono Federica. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Che ci ha messo giù in faccia tre volte. Fede, hai le unghie quelle lì dei T-Rex che non riuscivi a rispondere?
2: Sì.
1: Ah, ecco, perfetto.
3: Chissà perché.
0: Tra l'altro le unghie saranno protagoniste, ma ci arriviamo tra poco. Federica, da dove ci chiami?
2: Allora, io sono a Monte San Pietro, in provincia di Bologna.
1: Ah, ma dai!
0: Ma che bello! Sai che non l'ho mai visto a Bologna?
1: Quindi?
3: Sì, no, a parte questo.
2: Però ne parli. La solita Federica che vi scrive tutte le mattine.
1: Ah, certo.
0: Assolutamente.
1: No, Fabri, non far finta di ricordarti. Sei,
0: ma no, è da lì che è venuto fuori che io non ho mai visto Bologna.
1: Vero?
0: Ma,
1: cioè, vero.
0: Ma scusami, vedi che mi ricordo.
1: No, forse parlavamo del ragù.
0: Vabbè, Federica, che fai nella vita?
2: Allora, io lavoro in un, come segretaria in un golf club.
0: Oh, però, ragazzi, in un golf club. Vabbè. Niente, no, adesso grideranno al complotto perché chissà come mai avete chiamato Federica.
1: Sai
0: che
1: quanto costa l'iscrizione al golf club?
2: Io tanto quando gioco sempre con voi è sempre in ritardo la dub, quindi non vinco mai.
0: Certo,
2: ogni tanto.
0: Certo, così ce l'abbiamo fatta. Anzi, Federica, ti presento il nostro spam, poeta indesiderato.
3: Buongiorno, che è un acronimo.
0: Ah sì?
3: La società per la privatizzazione degli armadi a muro.
1: Ah, giusto, sì. Giusto.
0: Perfetto, perfetto.
1: Non sono già privatizzato.
0: Allora, spam, ci vuole leggere il messaggio di Federica?
3: Dunque, Federica, il nome di lei,
0: sì,
3: per Gherardo,
0: sì.
3: Disordinato, ma lo amo ogni volta. Gli dico, scommettiamo che lo trovo, e puntualmente lo trovo. E ogni mese, infatti, mi vado a fare le unghie dall'estetista con i soldi che vinco dalle sue scommesse.
1: Giusto, certo.
3: Ecco il perché delle unghie.
0: Certo. Secondo me saranno rime d'amore, le vogliamo sentire?
3: Sì.
1: Chissà se le unghie sono a forma di mazza da golf.
0: Potrebbe essere.
3: Vado.
1: 9.
3: Ultimamente ho delle unghie da ghepardo.
1: Sì.
3: Tutto questo grazie al mio Gherardo,
0: certo.
3: Che perde sempre le scommesse perché non si ricorda le sue cose dove le ha messe.
0: Certo.
3: Se posi gli oggetti sempre a caso, poi non li vedi neanche sotto al naso. Intanto l'estetista, che è mia amica, a me rifà le unghie e lei si è rifatta a casa grazie a Federica.
1: Giusto,
0: certo.
2: Che è vero. Perché non si era comprato casa lei.
0: Chissà come.
1: Anche oracolo. Complotto. Marco è amico dell'unghista di Federica.
0: Dell'estetista di Federica, può essere. Io non so, ti sono piaciute le rime, Federica?
2: Sono state bellissime. Io dopo gliele faccio ascoltare.
0: Ma perché Gherardo in questo momento non sarà
2: a casa a dormire.
0: Hai capito.
1: No, è a casa a buttare in giro la roba per casa a caso.
0: Che poi dopo dovrà cesare, ovviamente.
2: Ma il bello è che poi dà la colpa al gatto.
1: Cioè, al gatto addirittura.
0: Ma vabbè.
1: I gatti sono un po' classici, che prendono le cose e le nascondono. È proprio una caratteristica tipica del persiano.
0: Gherardo comunque è genio assoluto.
1: Ma allora, io sono curioso, come sono le unghie? Come le hai fatte questo giro le unghie?
0: Green? No, vabbè.
2: No, sono rosa.
1: Rosa? Lunghezza?
2: Ma saranno un 3 centimetri.
1: 3 centimetri oltre il dito? Oltre la falange?
2: No, compreso.
1: Compreso. A punta o arrotondate?
2: Allora, si chiama mandorla russa.
1: Sì, mandorla sì, russa. Chiaro.
0: Quindi sono unghie da difesa, diciamo.
2: Sì, no. Sì.
1: Sì. No, momento per i feticisti delle unghie, ho detto, pigliamoceli già che ce l'abbiamo. Mandorla russa,
0: adesso Fantini sta andando a cercare. Nel frattempo noi ringraziamo e salutiamo Federica.
1: Porca miseria!
0: Ecco,
1: è proprio
0: da difesa, avevo
1: più
0: ragione.
1: Che da difesa, questa qua è da aggressione, da trincea proprio.
0: Allora Federica, poi facci sapere se a Gherardo sono piaciute le rime, va bene?
2: Ovvio.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie ragazzi, vi adoro, vi ascolto ogni mattina che mi fate compagnia.
0: È un piacere sapere che ci sei. Grazie.
1: Prima o poi ti mandiamo Fabri e gli fai vedere Bologna.
0: Va bene. Perfetto.
2: Okay.
0: E ci consigli una trattoria dove fermarci e mangiare qualcosa di buono e caratteristico, va bene?
2: Assolutamente sì.
0: Grazie, ciao, Federica, un abbraccio.
2: Ciao,
0: ragazzi, alla prossima.
2: Un abbraccio anche a voi, alla prossima.
0: Ciao.

0: forget to find them.
1: Si chiama proprio I Got No Roots, il disco di Alice Merton sul Disco Radio, mentre la Bellissimo. Fede ci manda anche la foto delle sue unghie.
2: Sono lunghe.
1: Delle unghie da campionato.
2: Non sono unghie, sono lunghie.
1: Esatto, esatto. Allora, tra poco i baby svegli, qui sul Disco Radio è già pronto anche il nostro Mariolino, mentre nuova Jeep Avenger è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi un preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
7: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
8: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. 2 settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart. Smart nuove, usate e chilometri zero.
7: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
8: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
7: Info su merbag.it.
9: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
16: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
17: Allora arrivano i baby svegli, è già pronto il nostro Mariolino.
18: Presente!
17: Ciao Mariolino, guarda che ci sono già messaggi da sentire, senti qua.
19: Buongiorno, sono Tommaso, vado a scuola da Verrua, ciao.
17: Ma grazie Tommaso, vedi che Tommaso è stato il primissimo.
18: Ho capito San Tommaso io.
17: Son Tommaso.
18: Ah, ho sbagliato vocale. Pensavo che era, ci voleva mettere il naso, sai.
17: No, invece no, invece.

0: E suonate di Grand Stals Pipe Organ.
1: Oh mamma mia, cosa diavolo è questo coso qui adesso?
0: Praticamente suona le stalattiti.
1: Ah, vabbè. Comunque, se ne avete uno, suonatelo.
0: Nel portatevi frattempo delle stalattiti.
1: Sì.
0: Va bene anche le stalagmiti.
1: Ci stanno anche in macchina. Ci sono già messaggi da sentire. Uno l'abbiamo già suonato, del nostro amico Tommaso. E poi pronto. Pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Omariolino.
0: Ciao!
2: Sono Giordanina,
3: dai, Giordanina,
2: volevo
3: dai,
2: dire una cosa che mi è successa ieri, mannaggia.
1: Cosa?
2: Sì, sono andata al dottore, no? Tutta triste.
1: Sì?
2: E gli ho detto, dottore, ma nessuno mi prende sul serio. Sapete lui cosa mi ha risposto?
3: Cosa?
2: Ma stai scherzando, mi ha detto.
3: No!
2: ma si può?
3: sì, dai. Però...
1: Sì.
3: Ma così un po' più in alto.
2: Ciao
3: Giordanina.
1: Grazie alla nostra Giordanina.
4: Dobbiamo andare a chiuderle noi.
1: Le 8 e 5. Che è un bel suggerimento, però è questo. Dobbiamo imparare a chiuderle noi,
3: sì.
1: Rispetto alle barzellette della Giordanina. Sì. Allora 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette battute o Mariolino, e suonate di cosa? Dimmi come si chiama quel coso.
0: Allora,
1: malefico.
0: È il Grand Stals Pipe Organ.
1: Ecco, a posto così. Chissà se c'è quello strumento nella nuova canzone di Miley che stiamo per sentire.
0: Se c'è, non è Miley.
1: No, infatti, si intitola Bass Persuades.

0: disco nuovo di Miley, si chiama Bass Persuades, su Disco Radio, dentro l'appuntamento con i belli svegli, la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli. O Mariolino, dai, vai, fai tu!
1: Schiaccia play!
0: Ho capito, di due parole di...
1: Ma dai, colmi canzoni, barzellette, battute, suonate di stalagmiti, forza!
0: No, meno male,
1: quell'altro dai.
2: Ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao sì. Mariolino.
3: Chi abbiamo?
2: Sono Alessio di Mezzago.
0: Eccolo.
2: E forse non lo sapevate,
3: ma... terra di Mezzago.
2: L'Università del Massachusetts.
0: Sì. Okay.
2: In collaborazione con tutti i parchi divertimento del mondo.
0: Sì, sì.
2: Ha scoperto che
0: cosa?
2: Il parco divertimento dove ci sono in assoluto più furti è Mirubilandia.
3: Certo. Sì, giusto, bella.
0: Non
3: bella,
0: male,
3: molto
0: non
3: bella,
0: male.
3: Molto bella.
0: Pronto.
4: Ciao Gianna, ciao Giovanni, sono Cernuto.
0: Ciao Robertino.
4: Allora, ieri mio fratello gli è venuta nostalgia di una sua ex.
0: Sì.
4: E allora ha deciso di scriverle e le scrive: ripensi mai a noi due? E lei ha risposto: voi due chi?
3: Non è mai una buona idea riscrivere Alex, mai. Inizio a pensare di aver scelto il giorno sbagliato comunque per fare lo spettacolo al Teatro della Quattordicesima il 16 ottobre alle 20:30.
0: Sì, perché?
3: Ci sono un po' di eventi, stanno arrivando tutti, non so se li hai visti, c'è un torneo di scacchi.
0: Ah, ok, locandine varie.
3: Gruppo di lettura, ore 20:30, 16 ottobre.
0: E poi
3: c'è questo evento imperdibile, tagliamo le unghie dei piedi insieme, il 16 ottobre ore 20:30.
0: Ma pensa, incredibile.
3: E l'imperdibile, mettiamoci le dita nel naso, evento di gruppo, che esplora le cavità nasali, 16 ottobre, davanti al Teatro della Quattordicesima, alle ore 20.
0: Ci sono delle alternative che non avevamo valutato.
3: Ho sbagliato giorno, ragazzi, evidentemente. Passi di Luigi, ma le dita nel naso.
0: No, le dita del naso no, però. Dai, torniamo un pochino più, diciamo, sul pezzo, nell'appuntamento con i baby svegli, raccomandando ai nostri piccoli amici di mandarci messaggi, note vocali con colmi, canzoni, barzellette e battute, mentre sentiamo Bad Romance. Oh.

0: opera, Alio Siri, Lucy.
1: Pump up the jam, pump it up.
0: La conoscete? Un bacio, ciao ciao.
2: Belli svegli.

0: Il disco era quello di Swedish House Mafia e lì su Disco Radio alle 8 e 17, ragazzi. C'è lo spazio dedicato ai nostri amici più piccoli, il Club dei Baby Svegli, con il nostro Mario.
1: Presente, nessuno che mi suona stalagmite stamattina.
0: È difficile, va che hai scelto uno strumento, come dire, un po' inconsueto, no?
1: E l'idea è quella.
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao,
0: pronto.
2: Ragazzi, fate gli auguri a mia figlia Tea, che oggi compie 8 anni. Io sono il suo papà Andrea.
0: Sì, sì.
2: Da parte di mamma Monica e
0: Oddio.
2: Fratello Thomas. Lei è Tea, di quella che dice non capite niente.
1: Ah, ma è lei.
3: Non capite niente.
1: Fa niente se le facciamo solo a Tea, non ho memorizzato gli altri.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a piccola Tea, tanti auguri a te.
3: Non capite niente.
0: E in effetti ci siamo persi i nomi del messaggio, per cui ha ragione.
1: Allora, mi ricordo Thomas, Andrea, forse la mamma.
0: È la mamma che però non ricordo come si chiami, quindi
1: ma non ha il nome, è la mamma, è la mamma,
0: la mamma è la mamma,
1: poi allora... la mamma è sempre la mamma, no? Quindi
0: vero,
1: serve
0: vero,
1: il nome,
0: vero. Chi c'è, pronto?
4: Ciao zio Fabri, ciao zio,
1: eccoci.
4: Ciao Marianino, siamo Marco,
1: sì,
4: da Trascorsano.
1: Sì,
4: stiamo andando a fare una bella gita in montagna quest'oggi in macchina.
1: Bello.
4: Oh mamma mia, ma c'è un pezzo di burro enorme laggiù.
0: Ah sì,
4: no, vabbè. Mamma mia, attenzione,
0: certo.
4: Finisce,
0: no, lo dirà,
1: sì,
4: è un burro.
1: Ma va. Ma almeno parla di, non so, grasso animale, cioè mascherala un po', no?
0: No, ma infatti, ma
5: allora
0: infatti.
5: Io non vorrei intervenire,
0: no,
5: su queste cose,
0: dica,
5: come
0: ci
5: sa.
0: Dica.
5: Allora, questa è una grave insufficienza di Marco. Ricordo che invece Gualtiero ha un 10 fisso, perché
0: sì,
5: lui
0: beh, certo,
5: però non mi puoi Gualtiero cascare sulla ripetizione di una parola ingigantita. Ecco.
0: Grazie per il consiglio al prof.
5: Quando volete.
0: Grazie
5: sono,
0: mille.
5: Gliene sono faccio... uno dei tre paperi. Sono qua.
0: Ah, c'è, oh mamma mia. Gliene faccio,
5: anzi, sono due dei paperi, perché sono sia qui che qua, ma non sono qua.
0: Gliene faccio sentire un altro.
6: Ciao Disco Radio, sono Lorenzo.
0: Sì.
6: Oggi vi racconto una battuta.
0: Sentiamo.
6: Sapete una foca quando beve la Coca-Cola che cosa diventa?
1: No. Cosa?
6: Una Coca-Cola.
0: Ah, certo.
1: No.
0: Ciao. Ma come abbiamo fatto a non arrivarci?
1: È vero, comunque non ci sono arrivato,
0: no,
1: eh?
0: In effetti no, nonostante
1: però
0: fosse già spiegata.
1: Però anche qua avremmo potuto, capito, se una foca diventa una bevanda gassata molto famosa.
0: Certo, è certo. Chi c'è? Pronto?
1: Se sono rompipalle.
7: Ciao Maiolino.
1: Ciao.
7: Sono Ivan da Milano.
0: Ciao Ivan da Milano. No, arca miseria.
1: Cosa è successo?
0: Niente, ha sbagliato.
1: Ivan.
0: Pronto. Aspetta.
8: E ciao zio, sono Edoardo. Qual è il piatto più tifato di tutto il mondo?
1: Tifato?
8: Il cordon bleu.
1: Schifato.
8: Ciao.
1: Giusto, il cordon bleu.
0: Vabbè, perfetto. Forse
1: c'era
0: il completo. Forse c'era il completo. Vediamo se è sempre lui. Pronto.
7: Ciao Mario.
1: Va bene che spezzati.
0: Sì.
7: Ciao zio, ma sono Ivan da Milano.
1: Eccolo.
0: Sì.
7: Non sapete perché una balena non esce mai dall'acqua?
0: No,
1: no, perché?
7: Perché spruzza sempre. Ciao.
0: Che questa...
1: Chiudiamo col dubbio. Allora, caro Ivan, è una di quelle che hanno bisogno di essere capite.
0: Sì.
1: E di solito ci appoggiamo a Fabri per questa
0: sì.
1: cosa.
0: Allora, io mi prendo fino a domani mattina, va bene? Quando ritorneranno
1: io
0: i baby
1: io fino
0: sleep.
1: A lunedì. Però voi adesso potreste spiegarcela. Se qualcuno l'ha capita per bene, ce la spiega adesso al 393-800-3000.
0: Mentre noi abbiamo già preparato il nostro prossimo Tamarristory.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale S Lunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate,

0: Departire la stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
7: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
7: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
11: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive. Assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
4: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
14: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
17: Disco Radio.
18: Allora stiamo per aprire il Tamarraland, ma come sempre diamo la linea al prof Locatelli che ha un paio di suggerimenti da darvi.
19: È il momento di entrare nella gloria eterna perché tra poco c'è il Cineforum Tecnico Scientifico. Sì? Potete inviare la vostra recensione in questo momento al 393 800 3000. Sia con un messaggio di testo oppure anche con un vocale. Chissà che finirete nella, diciamo, sequenza e diventerete le persone più famose dell'universo.
18: Ah, può essere, universale. Può essere. Intanto, senti che roba, il Tamarraland è già aperto per sentire il nostro prossimo Tamarristory che va ascoltato come...
19: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
18: Sul volume c'è Tamarristory!

0: coraggio. Per questo che però non è il preferito del nostro tamarografo, sembrerebbe. No, non era molto soddisfatto della scelta di oggi. Piuttosto sentiamo chi c'è però. Pronto?
1: E Pietro c'è!
2: Pietro c'è!
1: Siamo a giovedì! Sempre sulla Genova Milano!
0: Grande
1: forza!
0: Pietro!
2: Grande Pietro!
3: Dario Dasti c'è!
0: Sì. Ah, Dario!
3: Bella questa, bella!
2: Beh, vedi che piace!
3: Con la cassa dritta!
0: Ma grazie ragazzi per i vostri messaggi, forse ce n'è un altro, chi c'è?
1: E vai così! Oggi è una riunione, non ho preparato niente!
0: Bene!
2: Si improvvisa!
1: Però questa è la mia preferita, dai!
2: Porta questa alla riunione!
0: E va bene, abbiamo sentito anche questa mattina i tamarri del Tamarraland.
2: Ampaia!

0: Applausi per il prof Locatelli e i recensori di oggi. Chissà chi si sarà guadagnato il diritto di entrare nella shortlist dei recensori di oggi, eh?
1: Allora io partirei da Federico Salton. Ci parla di un film del 2007, con Will Smith. Sì? Ancora faceva i film prima delle sberle. Che vede la politica italiana in un scenario apocalittico e distopico, dove tutti quanti, stanchi delle sue continue richieste tra alleanze e accordi, hanno lasciato un uomo solo al governo.
0: Sì.
1: Io sono Calenda.
0: Molto, molto, molto bello.
1: Passiamo alla diretta.
0: Sì.
1: Ce n'era un altro, che beh, eccolo qua. Partiamo da Sera la Veneta.
0: Sera la Veneta, molto
1: bene. Ma voi
0: bene.
1: Sapevate che c'è un cantante che potrebbe essere anche un assorbente?
0: Ah, davvero?
1: Fausto Aleali. Sì.
0: Beh, potrebbe essere anche una bibita energetica, perché Fausto ti mette le ali.
1: Sì, ci sta.
0: Così, gliele butto lì, estemporanee.
1: Mamma mia,
0: prof,
1: come sta diventando veramente un comico di briglia.
0: Di seconda categoria, proprio.
1: Passiamo a Simone Bongini.
0: Prego, prego.
1: Dopo i numerosi problemi riscontrati, su quest'auto si sta testando una conservazione a bassissime temperature. La Cliogenesi. Non è male, eh? Un'ottima idea.
0: Sì. E continuiamo
1: Alex
0: con
1: Alex da Cuneo,
0: prego.
1: Niente,
0: prego.
1: C'è questo famoso pugile, sapete che non è che tutta la vita te puoi andare avanti a dare pugni, a prendere pugni, cioè bisogna a un certo punto arrendersi.
0: Eh sì.
1: E o sei stato bravo e hai messo via dei risparmi, altrimenti bisogna riciclarsi, e questo per esempio ha aperto ha creato una famosissima marca di aspirapolveri,
0: sì?
1: Mike Dyson.
0: Certo.
1: E ora due curiosità. Parliamo di TV con Malcolm X. C'è un noto programma condotto da Milly Carlucci che da quest'anno avrà un nuovo format.
0: Sì.
1: Molto audace, infatti i concorrenti dovranno elegantemente ingropparsi a ritmo di musica.
0: Ah, davvero?
1: Ballando con le selle.
0: No. Ho avuto paura per un attimo, prego.
1: Chiudiamo con Paolo Titta. Un po' di cultura.
0: Sì.
1: Creatura mitologica nata nell'isola di Creta dall'accoppiamento tra Pasifae e un toro, il toro bianco.
0: Sì.
1: Cresce molto vigoroso e sessualmente molto attivo, al punto da frequentare assiduamente la vita notturna in cerca di svago.
0: Sì.
1: Il Minotauro.
0: vabbè. A degna conclusione proprio. Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli e i suoi recensori hanno problemi ormonali. È già primavera.

0: l'abbiamo sentita fino in fondo. Il disco era quello di Just ASMR, per, si chiamava Just a Little. Mentre mi dicono, è arrivata una velina proprio un attimo fa. Mi dicono
1: che
0: abbiamo
1: Canalis. La Canalis?
0: Ci sarebbe piaciuto se fosse arrivata lei. In realtà è un foglietto di carta qualunque con scritto: ricordatevi che avete una disco radio bag da regalare anche questa mattina.
1: Sì.
0: E lo faremo tra poco con la canzone sparpagliata.
1: Sì.
2: Sì.
1: Stiamo aspettando.
2: Eri così sicuro nel
1: capire lo sviluppo di quello che.
0: No, niente. Semplicemente volevo ricordare che tra poco regaleremo una delle nostre disco radio bag.
1: Vuoi già spiegare il meccanismo? No.
0: Anche perché vedo una dottoressa Morgante carica di ultime notizie da raccontare ai nostri ascoltatori, per cui le darei immediatamente la linea per sentire quali sono appunto le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Eccoci, mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Incassava l'indennità di disoccupazione pur risultando titolare di una ditta edile, denunciato dai finanzieri del comando provinciale di Varese, un cittadino tunisino residente a Gallarate, omessa comunicazione all'INPS. Da oggi a Torino, terra madre, salone del gusto, 1500 delegati di Slow Food provenienti da 120 paesi, oltre 800 appuntamenti all'inaugurazione, atteso il capo dello Stato, Sergio Mattarella. La premier Giorgia Meloni ha partecipato a Milano alla cena di gala della Fashion Week a Palazzo Reale, qui per dire al settore moda che il governo c'è, ha detto. Capitale della cultura 2029, Cremona ha presentato la candidatura, pianura futura, lo slogan scelto per il progetto. Eurovolley, flop dell'Italia, Torino Azzurri eliminati al tie-break, in semifinale ad Assago la Finlandia. Il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia.

0: I vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Via che c'è una sparpagliata da raccontare subito, nel senso che prendiamo la canzone, una canzone, il testo di una canzone, la strofa o il ritornello, lo scombiniamo, ne realizziamo un nuovo testo di senso compiuto e voi ci dovrete dire qual è il titolo di quella canzone lì. L'ho detto bene?
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Perché sapete che io faccio sempre molta confusione.
5: Invertiamo la posizione delle parole, sì, ecco, diciamo, sì, le parole restano le stesse ma con posizioni diverse.
4: E voi ci dovrete scrivere il titolo di quella canzone con un messaggio di testo al 393 800 3000. Il più veloce si porta a casa la nostra Disco Radio Bag. Maybe.

0: Matt Devolt e Julia Church, che abbiamo riascoltato con Shades of Blue.
1: Posso dire che cosa? Non sempre il mio preferito.
0: Ah, no?
1: Devolt in volta. Lo decido di volta in volta.
0: Ehi! Cos'è?
1: Questa è la mia preferita. Senti qua la dubstep.
0: Con delle
1: una
0: derive,
1: sigla che spiega, tra l'altro,
0: con
1: eh?
0: Delle derive sanremesi.
2: Mischia le parole delle canzoni come un pazzo.
0: Sì,
1: un pazzo.
2: Per favore, dilla giusta, così lui si leva dal
0: dall'imbarazzo.
1: Ah, dall'imbarazzo, okay. Padre, cosa pensi?
2: Indovinare il titolo del tormentone.
0: Ok, ok.
2: Non aver paura di far la figura del
0: copio.

0: Allora, la canzone sparpagliata di oggi che vi leggiamo subito nella nuova versione, perché insomma non è che dobbiamo stare qui a perdere tempo, e voi nemmeno, perché il più veloce si porta a casa la nostra disco radio bag. Dovrete scriverci il titolo della canzone in questione con un messaggio di testo al 393 800 3000. Prego.
1: È talmente facile che oggi non andava neanche spiegata.
0: Dai,
1: proprio per rendere più difficile. Vado.
0: Vai.
1: Un vero piano.
0: Sì?
1: Mettimi su bianco. Lasciatemi la mano. Sono con un italiano.
0: Vabbè, dai.
1: Cantare, cantare. Lasciatemi piano. Perché una chitarra? Cantare canzone in italiano.
0: Sì.
1: Colpo, non sa più. Lasciatemi. Sono fiero.
0: Dai, vabbè, la dobbiamo ripetere.
1: No,
0: o basta
1: no,
0: una?
1: No, una.
0: Vabbè, è talmente facile.
1: Sì.
0: Ci si può portare a casa una disco radio bag sicuramente con questa sparpagliata di oggi, di cui vi abbiamo appunto letto il nuovo testo, ma da qui dovrete risalire a quale sia il titolo della canzone che abbiamo utilizzato per rifare poi tutto quanto, scombinandone le parole. Quindi aspettiamo il più veloce di voi, che tra poco sentiremo in diretta per assegnare ufficialmente la nostra disco radio bag di questa mattina, mentre abbiamo scelto dal 98 la canzone di Paul Van Dyk. Si chiama For an Angel.
1: Dyk.

0: Guardian Angel dal 1998 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Mentre abbiamo individuato il vincitore o la vincitrice di stamattina, aspetta, fate.
1: Vincitrice.
0: La vincitrice di oggi che è Jessica da Sedriano.
1: Buongiorno Jessica.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Benvenuta su Disco Radio, Jessica.
2: Grazie.
0: Sentiamo che sei sul tuo jet privato.
1: Sì, esatto.
0: Dove stai andando?
2: Sto portando il bimbo a fare fisioterapia.
0: Ah, ok, ok. Oh. Scusami, quindi oggi niente lavoro o cominci più tardi?
2: No, oggi niente lavoro, oggi dedicato al pupo.
1: Okay. Ottimo.
0: Che fai nella vita, Jessica? Che fai, oltre alla mamma?
2: Io sono infermiera.
0: Ah, sei un'infermiera, sei un'infermiera. Allora, notaio, ci vuole dire che c'è per Jessica?
1: Allora, per la signora Jessica, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, è solo per lei. Allora, diciamo, c'è stato un piccolo incidente. Un errore nel, diciamo, la richiesta del premio specifico. Io avevo chiesto dei guanti in lattice che mi sembravano utili per...
0: Certo.
1: Sono arrivati dei guanti...
2: Sono allergica al lattice, mannaggia.
0: No.
1: Allora è andata meglio perché sono arrivati dei guanti in latex insieme a una tutina attillata e una maschera. Io metto tutto nel pacco e, nel senso, quello di cartone, spedisco.
0: Certo, notaio. Tra l'altro, lei si è spinto così oltre senza aver nemmeno chiesto a Jessica.
1: Allora, signor Serenino sta portando il bimbo a...
0: Ho capito, che c'entra?
1: Vabbè, signora o signorina?
2: Signorina.
0: Ha visto,
1: ma allora, signor Jessica, questa tuta in latex acquisisce tutta un'altra identità. Un attimo che vado a prendere la mia palla da mettere in bocca.
0: Lasci stare, notaio. Jessica, piuttosto, qual è il titolo della canzone che abbiamo sparpagliato oggi?
2: L'italiano.
0: L'italiano, ma esatto, anzi, è davvero così?
1: Sì.

0: Lasciatemi, sono fiero.
1: Marco!
2: Ma bravo!
0: Grande Marco!
3: Bravo!
0: Bravissima Jessica.
2: La soluzione cantata con il nuovo testo dell'italiano.
0: Sparpagliato.
2: E quindi col testo sparpagliato.
0: Jessica, non ti abbiamo neanche chiesto come si chiama il tuo bimbo.
3: Si chiama Sebastian.
0: Sebastian.
2: Sebastian.
0: Che bel nome, Sebastian. Sì? Molto bello. Molto bello.
2: E quanti anni ha Sebastian? Grazie.
3: Sette
2: anni per Sebastian. Va bene, allora vi lasciamo ai vostri appuntamenti della mattina, quindi bimbo.
3: Grazie.
2: Sai che non ricordo più cos'è che
0: stavate fisioterapia.
2: Fisioterapia. Per un attimo ho pensato alla scuola, all'asilo, invece c'è tutt'altro. Ma che figura che facciamo? Non si è capito niente, notaio, lasci stare.
0: E ste maledette palle.
2: Certo. Guardi che così peggiora la situazione.
0: Non possiamo andare avanti così. Scusaci Sebastian, scusaci.
2: Mamma mia.
0: Ciao Jessica. Diseducativi
2: proprio. Grazie, ciao, grazie Jessica.
0: Buon lavoro.
3: Ciao.
0: Un bacione.
2: Oh mamma che figure. Oh mamma che figure.

0: POD ed Easy Bisou, che si chiama Careful. Pochi secondi per segnalarvi che tra poco c'è la notizia che vi cambierà la vita, vero?
1: Assolutamente.
0: Notaio ha risolto i suoi problemi di poco fa, tutto a posto. No, non adesso, non si capisce niente così.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: sigarette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Ti aspettiamo da Stellantis Endium Milano, in via Gattamelata 41. E a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
4: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
5: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
10: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
10: mserramenti.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131. Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
17: Allora notaio, faccia la persona seria per un attimo e ci dica quanti messaggi sono arrivati oggi ai belli svegli che stabiliscano il successo della trasmissione nota di Disco Radio. Prego, prego.
18: 118.476.873, ma uno solo, quello importante.
17: Quale?
18: Quello, no.

0: Afrojack featuring Eva Simmons su Disco Radio, mentre è pronta la notizia che ci cambierà la vita alle 9:04. Notizia di cui possiamo eventualmente anche anticiparvi il titolo.
1: Per rilassarsi, meglio musica o suoni della natura?
0: Dai, io suoni della natura. Assolutamente.
1: Fabri, ma
0: bel ruscello e sono
1: ma smetti, due secondi di ruscello e sei in bagno.
0: Ma no!
1: Da quando beve l'acqua durante il programma è in bagno ogni 32 secondi.
0: Ma, cioè, a parte che non è vero.
1: È perché hai smesso di bere l'acqua.
0: No, sì, ma non... sì.
1: Marco, vabbè, cos'è cosa? Che ci dici ogni volta? Due te quando sono arrivato.
2: Quando poi pausa.
0: Ragazzi, ma siete delle brutte persone. A parte che millantate.
1: Un controllino.
0: Mi infandoniate.
1: Bello. Non infandoniato, sembra una roba metà tra le fate e
0: le appunto
1: e prendere in giro. novità.
0: Dai che c'è un disco nuovo da suonare, poi appunto la notizia che vi cambierà la vita. Abbiamo scelto David Guetta, Hypaton e You and I, Me and You.

0: ai vinili, che troverete anche quello dei Delegation. David Guetta, Hypaton, You and I, Me and You, che abbiamo appena sentito. Cosa?
1: Se deleghi, poi non ti devi arrabbiare se gli altri raccolgono i frutti, eh.
0: Vedi?
1: Vedi, Delegation che... di qua, Delegation di là, poi arrivano e quello che ha preso la delega...
0: abbiamo trovato la spiega del motivo per cui è arrivata questa cover, certo.
1: Certo.
0: E allora, per rilassarsi, meglio musica o i suoni della natura?

0: Vedi che abbiamo recuperato dopo la scivolata di ieri, e invece stamattina una sigla
1: perfetta.
0: Le lezioni
1: di musica hanno,
0: hanno dato i loro frutti.
2: Grazie Fedez.
0: Un team di ricercatori ha fatto ascoltare a 30 partecipanti, 30,
2: ben
0: dico 30 partecipanti.
2: Queste sono le ricerche che ci piacciono, diciamoci
0: musica
2: la verità.
0: Musica rilassante, e ad altri 30, per cui un totale di 60, suoni della natura, dell'acqua, quindi ruscelli, onde del mare e simili, mentre ne monitorava il battito cardiaco, la sudorazione e i livelli di cortisolo, oltre che l'umore. Dai test è emerso che chi aveva ascoltato la musica si rilassava molto più velocemente rispetto a chi aveva sentito i suoni dell'acqua.
2: Quello si è agitato,
0: la sudorazione e il battito cardiaco diminuivano più rapidamente, i livelli di cortisolo erano più bassi e l'umore migliorava notevolmente di più. Da scansioni cerebrali?
2: Sì. Perché ti fermi?
0: No, perché non è detto che le mie vengano rilevate. Stavo mettendomi nei panni di forse... Comunque, da scansioni cerebrali è emerso invece che la musica cambia il modo in cui comunichiamo...
2: In cui comunicano.
0: In cui comunicano la corteccia auditiva, l'insula... Sì. Cioè responsabile delle sensazioni del corpo, e il talamo, che dirige le informazioni sensoriali, permettendo al cervello di recuperare più velocemente dallo stress.
2: Visto?
0: Quindi la musica aiuta in questo
2: tipo di
0: scambio.
2: Vedi che faccio bene a mettere
0: in
2: sepoltura prima di dormire?
0: Certo, sono perfettamente rilassanti.
2: Vedi?
0: Ma che cosa vogliamo chiedere ai nostri amici ascoltatori?
2: Allora, visto che si parla di relax, musica e sonno, cantateci la vostra canzone preferita come fosse una ninna nanna.
0: Ce la facciamo?
2: Non è facile.
0: Tirale fuori una dei Sepoltura cantata come se fosse una ninna nanna.
2: Bloody Roots, Bloody Roots, Bloody Bloody, Bloody Roots.
0: È perfetto, guarda.
2: Visto?
0: Aspettiamo i vostri al 393 800 3000, mentre c'è Limbo.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli.

0: ora si chiama Take Me Back, la canzone di Kygo, Max McKnown, 9:17, Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Soprattutto ci sono i vostri messaggi, i primi esempi di canzoni, le vostre preferite, cantate a modi ninna nanna. Sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
1: Giace la città, date, tornerei.
2: Beh, tanto sembra più un alleluia. Che
0: mi è venuto un po' la pelle d'oca, onestamente.
2: Non so se mi addormenterei su una ninna nanna.
0: Non aprite quella porta. Allora, vediamo chi c'è ancora tra i messaggi arrivati. Pronto? Pronto?
1: La canzone preferita anche dei miei figli.
0: È vero.
1: Gigi Doug.
2: Sai che poi potremmo farle una versione le rallenti?
0: Sì.
2: Forse le abbassi di un tono,
0: sì,
2: e diventano tutte ninna nanna.
0: Le metti in minore magari.
2: No, quello no.
0: Poi diventa era piangere, triste, poi era triste, piangere, no. È vero.
2: Credo
0: è vero.
2: Che le ninna nanna non siano mai minore.
0: No,
2: tra l'altro,
0: non lo so,
2: generale...
0: chiediamo a Marco che è esperto.
3: No,
0: mai, sono... mai. Allora, a proposito di gente che dorme per via delle ninna nanne, ci è arrivata la foto di una topolina meravigliosa. Ma guarda come dorme.
2: Come fa a sapere che non è un topolino, scusa?
0: Perché sarà un caso, ma si è addormentata.
2: Ah, okay,
0: si è addormentata
2: giusto.
0: Proprio ora e quindi sappiamo di avere una piccola baby sveglia tra i nostri.
2: Stavo guardando se aveva una gonna lunga o corta per capire che tipo di bimba fosse. Se affidabile o di quelle lì che...
0: Allora! Smettila subito, guarda. Dai che è già pronto uno dei nostri Rhythmic History, l'abbiamo scelto dal 2000.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
15: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
16: Porte aperte sabato e domenica.
3: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu. I want it to be
18: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
19: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
18: Globo Sport.
19: E intanto scopri i nuovi arrivi.
18: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
22: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
21: Anticipo zero?
22: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigoldi!
23: A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
25: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
26: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
27: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
28: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
29: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
28: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
29: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
28: Info su merbag.it.
0: Disco Radio. Allora, stiamo facendo un test, eh? Cantateci la vostra canzone preferita a modi ninna nanna, eh? Quindi vogliamo sentire, sì, le vostre performance vocali al 393 800 3000. Abbiamo già avuto un paio di esempi, secondo me, che ben riusciti, un D'Agostino niente male, che ha funzionato quantomeno. Sai, una che... delle piccole ascoltatrici di Disco Radio si è addormentata proprio in quel momento.
2: Ero curioso anche di sapere in generale cosa usano per rilassarsi.
0: Sì,
2: sì, perché arriva qualcuno che dice: io uso una playlist di Spotify in sottofondo aggiornata ogni settimana. Quindi capire se c'è gente che usa musica, che musica, oppure i suoni. Tipo io l'acqua non potrei mai, perché vado in bagno ogni 26 secondi se no, mi metto il ruscello.
0: La pioggia peggio, è quella rilassante proprio tanto.
2: Sì, sì, tanto, sì, sì, sì, tanto. Dopo ogni ora alzarmi e andare in bagno. Io ho dormito in riva al mare, non vi dico quante volte.
0: Davvero? Ecco, anche quella roba lì mi rilassa moltissimo, il rumore dell'acqua e delle onde del mare. C'è Sofia Alice Baxter ora.

0: fa molto aperitivo, devo dire, il disco di Spiller e Sophia Ellis Baxter, si chiamava Groove Jet su Disco Radio, anche se è tutt'altra ora questa, siamo più vicini al caffè che non all'aperitivo.
1: Anzi, ma parla per te.
0: Alla ninna nanna, direi, visto che vi abbiamo chiesto di cantarci la vostra canzone preferita, modi di ninna nanna. Sentiamo chi c'è, allora, pronto.
2: Buongiorno, dottor Siroli, dottor Fantini, Andrea d'Alessandria.
0: Buongiorno.
2: Per addormentarmi, sì? Mi siedo sulla poltrona dello studio e basta che metto i cartoni animati che conto fino a 10, io sono già bello addormentato.
1: Cartoni animati?
2: Non me lo sveglio. Ciao!
1: O anime giapponesi? C'è roba recente, capire, o andiamo negli anni 80?
0: Bisogna buttar lì un Naruto o bisogna scegliere qualcosa di meno Japan? Non lo so. Cioè,
1: no, magari Japan, ma nel nostro periodo. Quelli erano cartoni animati, nessuno li chiamava anime,
0: infatti,
1: quando eravamo
0: ma
1: ragazzini.
0: Ma lo erano
1: noi.
0: Già, però.
1: Sì,
0: no,
1: penso, di sì, okay. Penso di sì.
0: Musica zen, il top, scrive, cioè? La Paola. E non lo so, musica zen.
1: Siamo sicuri che questa è la musica zen?
0: Zen. Vedi che lo dice anche il testo?
1: Non lo so, se è questa non mi sono rilassato
0: no,
1: tantissimo.
0: No, neanch'io, no, in effetti. E poi chi c'è? Pronto?
3: Questa

0: Mattina. Ciao belli svegli.
1: La testa gira, la notte vola.
2: Credo la notte vola. Non è quella di Ella Cuccarini?
1: Ma no, perché il vola ci porta un po' lì, però mi sa che non è quella. Allora, mentre indaghiamo, direi che possiamo sentire anche la canzone di Axwell e Bon. Su Disco Radio, dentro Belli Svegli, c'è il disco che si chiama Whatever Turns You On. Era lei? No.

0: bello il disco di Kalu, Studio Killers, che si chiama Physical, su Disco Radio. Mentre, a proposito di musica zen, siccome l'esempio che abbiamo fatto io e Marco poco fa non era proprio calzante, musica zen. Ed eccoci qua, siete sdraiati sul vostro letto.
1: Sorcini!
0: No!
1: Grandi! Grandi!
0: Non Renato Zen.
1: Renato Zen.
0: Distendete i vostri arti inferiori.
1: Le gambe.
0: E lasciate che il respiro arrivi fino alla punta dei vostri piedi.
1: Ma, cioè, io ho i polmoni, si fermano a mezzo busto. Cioè, ora posso anche impegnarmi. Tanto, dimmi dove si fermano i polmoni. Fammi vedere, alzati in piedi e mostrami dove si ferma, dove qua, finiscono.
0: Dove inizia il diaframma?
1: Incredibile, no, finiscono qua, sopra il capezzolo.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì, sai che è incredibile.
0: Scusa, perché il diaframma sarebbe così sotto allora?
1: Eh? Il diaframma è davanti, nella parte anteriore.
0: Ma no, il diaframma è orizzontale, veramente sotto i polmoni. Fidati,
1: vai a guardare.
0: Cioè, allora, togliamo sta cosa zen, perché veramente, cioè...
2: sono Luciano Onder, ora vedremo dove sono collocati.
3: Ma è Barbero.
2: No, Barbero è
0: un Onder un po'.
2: No, è Barbero, adesso mi avete chiamato in causa.
1: No, sai che Luciano Onder è sempre semi-agitato,
0: sì,
1: eh?
0: Sì.
1: E credo sia la pressione.
0: Potrebbe essere.
1: Allora, perché sai quelli che parlano bene ma razzolano male, che non lui, si è mai fatto volta gli esami, Luciano. Lucianone, eh?
0: Lui va di
1: tre gliceridi.
0: Va di me con tutte le mattine. Pronto? Chi c'è?
4: Questa
0: chi c'è?
4: Gira, sì. La notte vola.
0: L'abbiamo provata.
1: Abbiamo
0: capito qual era.
1: Ce l'ha detta, sì, non è che abbiamo capito.
4: Cuore in gola.
0: Veramente l'ha recuperata.
4: Ciao,
0: Marco.
4: Svegli.
0: Ed era questa, capito? Questa qua. Dai, i più bravi l'avranno già
1: Sorcini!
0: Riconosciuta. Ma che no! La testa gira, ma dai, ma scusami.
1: Vero, come ho fatto a non riconoscere
0: Eddie Skill.

0: mamma basta mia così, che voglia così, di ballare che così. Mi mette, guarda.
1: Smettila. Allora, ci dedichiamo alle ultime notizie, è già arrivata anche la dottoressa Morgante che
0: se
1: ci
0: smette
1: aggiorna.
0: Di ballare perché è partita con reggaeton è violento, stava twerkando la Morgante. Vedi la Morghi
1: dai,
0: che twerka.
1: Lasciamogli un po' di dignità che deve leggere le ultime notizie. C'è l'appuntamento con Link, quindi sentiamo gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Molte, molte grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Caporalato, la procura di Milano si appella al riesame contro Glovo. Assumere i rider, sono lavoratori subordinati. Continua il braccio di ferro, il GIP aveva respinto l'istanza sostenendo che la decisione spetta al Tribunale del Lavoro. Incassava l'indennità di disoccupazione pur risultando titolare di una ditta edile, denunciato dai finanzieri del comando provinciale di Varese un cittadino tunisino residente a Gallarate. Omessa comunicazione all'INPS. Da oggi a Torino Terra Madre, Salone del Gusto, 1500 delegati di Slow Food provenienti da 120 paesi. Oltre 800 appuntamenti all'inaugurazione atteso il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Eurovolley, flop dell'Italia, Torino Azzurri eliminati al tie-break in semifinale ad Assago la Finlandia. Ciclismo a Palazzo Lombardia, la presentazione della 120esima edizione del Giro di Lombardia, in programma sabato 10 ottobre, partenza da Bergamo e arrivo a Como. Il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna, i piani del Cremlino svelati dalla CIA. Etna in eruzione, si è formata una nube alta 4 km, allerta rossa, le news tra un'ora, il tempo di oggi.
3: Meteo. Si attende un giovedì caratterizzato da tempo ancora nel complesso.

0: Ammetto che compro solo una giacca.
1: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
0: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Il triangolo no, non l'avevo considerato.
5: Ma che bello!
4: Il triangolo
5: bello.
4: No.
5: Il triangolo no. Vabbè, allora c'è tutt'altro da fare a quest'ora del mattino di giovedì, perché è arrivata la nostra Alessia di Carte Selvagge. Buongiorno Alessia.
6: Buongiorno Alessia, aspetta che si mette le cuffie.
5: Sì, sì, sì.
7: Eccoci,
5: sì, sì.
7: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
5: Giriamo un po' di carte stamattina, sì, perché sì, vogliamo sì. definire e rispondere un po' ad alcune domande che ci farete al 393 800 3000. Il vostro nome, segno zodiacale, data di nascita?
7: Esatto.
6: Sì, è una richiesta. Oh.

0: Il disco di Trinacria e Alexandra Stan si chiama We Are Free. Mamma, quante R che ci sono in questa canzone. Allora, torniamo a noi e soprattutto alla nostra Alessia con
1: ti
0: le
1: possono
0: carte.
1: Chiedere delle finanze?
2: Certo.
1: Alessia, ecco,
2: finanze. Soldi, finanze, lavoro, amore, amicizia. E Sparagnaus.
0: Ovviamente in un messaggio di testo che deve contenere, oltre alla vostra richiesta, anche il vostro nome, la vostra data di nascita, giusto?
2: Età e segno zodiacale.
0: Insomma, vi chiediamo anche il 7:30 se andiamo avanti così.
1: Andiamo già, ho qualcosa.
0: Sì.
1: Allora, mi chiamo Anna, sono nata il 30 luglio del 71. Ho un compagno di nome Roberto da quasi 6 anni, ma lo trovo molto distante.
2: Sì.
1: Andrà avanti, non viviamo assieme. Grazie, un abbraccio.
0: Sei anni.
2: Bella. In realtà lo vedo un pochino distante. Sull'allegria, quindi su momenti di felicità da trascorrere insieme, c'è una carta di picche. Ha preso un po' le distanze.
0: Il famoso
2: è un po' annoiato.
1: Forse devi smettere di dare il 2 di picche a sto povero uomo.
2: Infatti, anche sulla camera da letto c'è l'ammalato.
1: Ecco, perfetto. Aia.
2: L'abbattimento morale, quindi anche un po' annoiato sotto le lenzuola.
1: Anna,
2: bisogna reattivare.

0: attivarci.
1: Anna, bisogna riattivarci. Chieda al notaio, signora Anna, che lui è esperto anche in cose.
2: Mi è avanzata una tutina in latex, spedisco.
1: Appunto.
0: Sì, bisognerebbe un po' riattivare tutti i sensi, okay, perché questo abbattimento morale, questa stanchezza nella camera da letto, sì, poi porta un po' a distaccarsi.
2: Non ci dicono le carte come può riattivarla? Qualche segreto su di lui? Non so,
0: no,
2: su Roberto? No, no, Roberto, niente, Anna, devi andare a cercare, guarda, ti do un suggerimento, apri la sua cronologia di Google.
1: No, che... lascia stare.
0: Però vedi, esce la carta del segreto in realtà, quindi qualche segreto potrebbe esserci, non ci sono altre donne, ma probabilmente lui sta iniziando, il segreto è lui che non comunica, che si sta allontanando,
2: certo, okay,
0: quindi okay, lui che si sta un po' annoiando di questo rapporto.
2: Beh, ma lei l'ha già capito, quindi insomma, Anna, rimbocchiamoci le maniche, non solo quelle.
1: Esatto. Passiamo al prossimo o alla prossima invece, che è, vediamo un po' se riusciamo.
2: Allora, Riccardo, sì, da Cusano Milanino, 28 11 81, sì, Sagittario, volevo Riccardo sapere se la mia situazione finanziaria migliorerà e anche la mia relazione con, la, con mia moglie, che sia un po' complicata.
0: Sì. Allora, la relazione d'amore esce subito, sulla sibilla viene fuori il sospiro e il tormento, quindi un po' di ansietta, sì, siamo in attesa di un cambiamento ma nessuno fa nulla, quindi qualcuno deve iniziare a prendere un prim- a fare un primo passo.
2: Se no, Riccardo, ti presento una certa Anna.
0: Vero. Beh, potrebbe essere un carino come scambio.
2: Una cena a quattro, poi vediamo cosa succede.
0: Per quanto riguarda invece l'Imeneo,
2: oddio, è uscito l'Imeneo.
0: Buoni affari, beneficio. Devo dire che invece le rappresenta
2: le
0: i soldi,
2: sì,
0: esatto, si riprenderanno.
1: Molto bene.
0: Trovo un po' più di difficoltà invece con l'amore, una vedovanza, quindi,
2: addirittura,
0: esatto, una solitudine, un silenzio in amore, bisogna parlare,
1: no,
0: agire,
1: non, non muore nessuno,
2: no,
1: proprio,
2: no, la vedovanza
1: in dal... senso figurato, capite,
2: sì,
1: capite?
0: Sì, la
2: sì,
0: solitudine,
2: però
0: la solitudine,
2: gli esami falli, non è che...
1: Allora sentiamo una canzone, poi un po' dei vostri messaggi ancora a cui rispondere con la nostra Alessia e le sue carte selvagge.

0: quanto ci piace il disco di Bibi Rexha e David Guetta, e cioè Sad Girls. Su Disco Radio alle 9.49 c'è Alessia, si girano le carte, sentiteli che rumore. Questo è il rumore.
1: Senti,
0: delle carte.
1: È rumore di Sparagnaus questo.
2: Profumo.
0: Allora sì, sentiamo pure. Chi c'è tra i messaggi.
1: Allora Luca, 2312-2005, molto giovane. Capricorno, vorrei sapere come saranno i prossimi mesi in amore. Sparagnaus.
0: Sentiamo.
2: Allora abbiamo il matrimonio con leggerezza, quindi rapporti di leggerezza.
1: Ah, okay. Quindi non è matrimonio.
2: No.
1: Perché matrimonio e leggerezza, secondo me, è quando hai fino a 22 invitati. Okay. Oltre, già.
2: Però abbiamo delle belle carte, perché esce messaggio in arrivo di Meneo.
1: Ancora?
2: Esatto.
1: Altra giornata.
2: Quindi sta per arrivare buoni affari, beneficio e benessere. Con questa farfallina.
1: Oh, Belen.
2: Ecco, che porta benessere e sicuramente dello Sparagnaus.
1: Sparagnaus,
0: anche se non durerà per la vita, giusto?
2: No, è tutto, sono dei flirt, dei cose flirt, leggere.
0: Ma secondo me lui è contento.
1: È un regalo, cioè, ma cosa vuoi di più?
2: Sì, infatti abbiamo anche la Costanza sui flirt,
1: Ah, quindi con una che si chiamerà Costanza?
0: No.
1: Maurizia forse, chi lo sa?
0: E poi, vediamo un altro messaggio.
1: Ce ne ho un altro, allora aspetta che lo recupero qua. Ciao, mi chiamo Graziella, nata il 17/5 del 77, sono del segno del toro. Separata, sto per trasferirmi in una nuova città, voleva sapere cosa mi aspetta in futuro, grazie.
2: Lo smazzo è molto bello, perché da questo abbattimento morale, da questa stanchezza che ti porti dietro, arriva finalmente la leggerezza, la farfalla
1: di nuovo.
2: Quindi che voli di fiore in fiore, questa cosa è molto positiva, bellissimo questo.
1: Non è che incontra il nostro amico di prima, nell'altra
2: 2005,
1: città?
2: 2005, lei è un...
1: 77.
2: Meraviglioso,
0: la vedo dura.
1: Ma cosa la vedi dura? Ma che vecchio, ragazzi. Sì, veramente, mamma di avere sempre di là, Macario, ti giuro.
2: Cara, hai del...
0: Ma come ti è venuto in...
1: Non lo so.
2: Carte sentiamo, meravigliose, casa, beneficio e neonato, nascita, sarà bellissima
1: quella,
2: questa rinascita.
1: Grande rinascita,
0: quindi
1: grande.
0: Nuovo partner.
1: Brava,
0: addirittura
1: Graziella.
0: E addirittura una nuova arrivata,
1: una ripartenza.
2: C'è il neonato, quindi potrebbe essere, c'è il bambino.
1: Ah, bambino, ma è bambino o è...
2: No, qualcuno di più giovane. No?
1: Ah, potrebbe essere il nostro amico.
0: Io l'avevo presa letterale,
1: Luca,
0: capito?
1: Luca.
0: Per me arrivava un figlio.
1: Fabri, qualsiasi cosa vede sulle carte è... Ogni volta che gli esce la morte, basta, è finita. Torna a comprare le assicurazioni che ha sulla vita ogni volta.
0: Sentiamo una canzone e poi torniamo con Alessia, perché quantomeno uno smazzo generale per la giornata di oggi dobbiamo riuscire a farlo. Intanto 1994 arrivano i Dublitz, da sentire su Disco Radio in belli svegli.

0: Blitz, la canzone invece era Let Me Be su Disco Radio alle 9.54. C'è la nostra Alessia. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Di nuovo, tra l'altro, non abbiamo moltissimo, per cui, nonostante siano un'infinità i messaggi arrivati al nostro numero, il 393-800-3000, direi che per accontentare un po' tutti, salutando Alessia, possiamo fare una smazzata per la giornata di oggi e capire se andrà tutto bene.
1: Certo.
2: Solo per gli ascoltatori di Disco Radio, eh?
0: Sì, solo per
1: voi, il resto nulla.
2: Niente, zero, gli altri.
1: Ottimo, buon esito di una avvertenza e lo smazzo. E l'altra carta è gran consolazione, soddisfazione e onori.
2: E l'avvertenza cosa significa, scusa?
1: Tutto ciò che siete in attesa di risposta andrà molto bene.
0: Capite?
1: Gran soddisfazione,
2: allora, aspetta,
1: vuol dire
2: che blocco l'agenzia delle entrate. Un attimo.
1: Gran soddisfazione vuol dire che i progetti di oggi andranno. È una smazzata fighissima.
2: Buono, ottimo, ragazzi. E quindi cos'è? Bisogna attivarsi in qualche modo? Cioè,
1: chi è in attesa di risposta andrà bene. Chi ha dei progetti da fare, attiviamoci oggi.
2: Buono, perfetto, molto bene, è la giornata
0: perfetto.
2: Giusta.
0: Allora, grazie Alessia, intanto. Ti aspettiamo il prossimo giovedì. Se volete invece recuperare Alessia su Instagram, c'è il suo profilo che è
1: Carte Selvagge di Alessia Novena.
0: Perfetto Alessia, grazie mille. Intanto settembre, il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio.
3: Il ritmo della tua città.
5: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
9: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console, Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
10: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. prezzo. Scopri di più su mocautogruppa.com.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri, aperti anche domenica.
14: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
15: No, no, non ho niente da mettermi.
16: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
17: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
16: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
17: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
18: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
21: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
0: No, tra l'altro vorrei chiudere dicendo, ragazzi, è una fatica avere a che fare con voi, davvero. Cioè,
2: cos'è?
0: Faccio una fatica avere a che fare con voi, faccio fatica,
2: no, ragazzi,
0: a seguirvi.
2: Allora, funziona così. tu guardi, parli per i fatti tuoi, la Vale per i fatti tuoi. Io sono qua che parlo con Alessia, ma un orecchio a voi lo tengo, quindi capisco cosa succede. Voi non ci considerate minimamente mai.
1: Chiediti perché.
2: Appunto, cioè non mi chiedo perché.
1: Qua da questa parte c'è gente seria, di là non lo so.
0: Nei fatti, io darei ragione alla Vale. Allora, chiudiamo.
2: Vestita col kimono della storia di una geisha? Non lo so.
1: Bellissimo.
2: Lì ci abbiamo Macario. Ma che Macario? Storia di una geisha e il lungo.
0: Il lungo. Oggi ti ha soprannominato così. Va bene, grazie Marco in redazione.
2: Grazie Marco.
0: Grazie al
2: lungo.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri.
0: L'avete sentita, è già pronta la Vale. Noi ci sentiamo domattina, come sempre, a partire dalle 7. Ciao!

0: Eccoci, le 10 e 3 minuti. Beh, qua bisogna vedere di chi è la responsabilità. Praticamente è rientrato da un giorno, ha già fatto un casino.
1: Comunque ci tenevo a dire che sono ancora le 10:02.
0: No, no, no, 10:52:56, sono più 3. Vabbè, partiamo ragazzi, ci tocca fare questo. Giovedì mattina da condividere insieme, fino alle 13 rimango qua, non perdo tempo. Robbie Williams, il nuovo, c'è Beauty in Us.

Robbie Williams, Miss Monique su Disco Radio, era Beauty in Us, 10:06, così facciamo partire questo giovedì mattina insieme, ragazzi, praticamente penultima della settimana, vicinissimi al weekend, i pensieri vanno là, soprattutto per quelli che stanno vivendo una settimana lavorativa stressante. Noi ci siamo, ad accompagnarvi con la nostra musica, come sempre su Disco Radio. Messaggini al 393-800-3000 per raccontarci il vostro giovedì, adesso la prossima, anche The Weeknd.

0: l'estate è finita, possiamo definirla ufficialmente la colonna dell'estate 2026. Era Moving to the Sun su Disco Radio, 10 e 12 minuti. Vi accompagniamo anche in questo giovedì con la nostra musica. Ovviamente al 393-800-3000 voi siete i protagonisti con messaggi, WhatsApp e note audio per raccontarci come è partita questa giornata.
1: Buongiorno, luce delle mie orecchie. Buongiorno. La mia giornata, il mio giovedì lavorativo. Due palpebre.
0: Vabbè.
1: Autista nuovo, non conosce i giri.
0: Porta pazienza. Oh,
1: macello. Vabbè, meno male che domani è San Paganino.
0: Cosa?
1: Allora aspetteremo domani San Paganino.
0: Cos'è San Paganino?
1: Domani sarà sicuramente una giornata più bella.
0: Ma sicuramente.
1: Ciao. Buona giornata.
0: Un abbraccio. Tra poco torna La Storia del Ritmo su Disco Radio. Un disco dance storico è già pronto per voi dal 99.

0: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
1: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo.
5: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amocauto.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
9: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
10: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
9: Davvero? Anche per me?
10: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
11: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
3: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
4: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
3: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
4: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
3: mserramenti.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
7: Disco Radio. Torniamo indietro nel tempo, lo facciamo ogni ora su Disco Radio, tutte le sere in extended version, dalle 21 l'hanno avvistata a Milano, il prossimo disco è il suo, Jennifer Lopez.
8: Rhythmic History.

Fly su Disco Radio 10:24. Mi sono chiarita perché domani è San Paganino, ragazzi, mi vergogno ma non lo sapevo, è il nome ironico dato al giorno dello stipendio che cade tradizionalmente ogni 27 del mese. In pratica è un santo inventato, non esiste un vero santo di nome Paganino, il nome nasce da un gioco di parole con la paga, ovviamente. Detto questo, grazie per avermelo insegnato. Tra pochissimo parliamo invece dell'autunno che è arrivato. Come esistono i colori che ci stanno bene addosso, l'estate, l'autunno e l'inverno? Vi chiediamo quale stagione siete voi e perché. 393 800 3000, Alan Walker, Hava Max. Adesso c'è Fate.

0: 10:30. Avrete presente l'armocromia, cosa di cui io non ci ho mai capito nulla, cioè quei colori che meglio ti stanno addosso, estate, primavera, autunno, inverno, e quindi vogliamo chiedervi non il colore che vi piace di più, non quello che vi sta meglio addosso, perché come me nessuno ci ha capito nulla, ma qual è la stagione che vi sentite più comoda addosso, cioè quella che preferite, quella che vi piace di più. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Puntualissima, torna anche la nostra redazione, le ultime, con Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Vale, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è atteso a Torino per l'inaugurazione alle 12 di Terra Madre Salone del Gusto. 1500 delegati di Slow Food provenienti da 120 paesi. Oltre 800 appuntamenti, prima edizione senza il patron, Carlin Petrini. Il lavoro ex Ilva ha convocato per il prossimo 8 ottobre un tavolo nella sede della Regione Piemonte, richiesta del sindaco di Novi Ligure. Qui per dire al settore moda che il governo c'è, così la premier Giorgia Meloni, che a Milano ha partecipato alla cena di gala della Fashion Week a Palazzo Reale. Incassava l'indennità di disoccupazione pur risultando titolare di una ditta edile, denunciato dai finanzieri del comando provinciale di Varese un cittadino tunisino residente a Gallarate, omessa comunicazione all'INPS. Eurovolley, flop dell'Italia, Torino Azzurri eliminati al tie-break, in semifinale ad Assago la Finlandia. Il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna, i piani del Cremlino svelati dalla CIA, le news tra un'ora con Fabrizio Gaias.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
6: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Estate, primavera, autunno, inverno. Qual è la stagione che vi sta meglio addosso?

0: l'ultima a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni in viaggio insieme a me, Eiffel 65. Li abbiamo ritrovati dal 2003, una decina di minuti prima delle 11. Un po' come funziona l'armocromia, vi abbiamo chiesto di dirci qual è la stagione che vi sentite meglio addosso.
1: Ciao Vale, Andrea da Milano.
0: Ciao.
1: Premetto che adoro il nero, che uso rigorosamente da ottobre ad aprile.
0: Ok.
1: Ma da maggio a settembre, che sono un estivo sempre, io vorrei
0: estate.
1: 35 gradi tutti
0: no,
1: i giorni,
0: un po' troppi.
1: Divento arlecchino. Tutti i colori tranne
0: bello,
1: soprattutto colori vivi. E poi se non sai chi è San Paganino, intanto a Milano noi diciamo arriva la fresca.
0: Così lo capisco meglio.
2: Ciao Disco Radio, sono Lina di Villa d'Adda.
0: Ciao Lina.
2: Volevo dire che a me sta bene le due mezze stagioni, autunno per i colori bordeaux, marrone, verde oliva, bellissimi questi colori.
0: Bello, bello.
2: E primavera, perché è una stagione mite, non dovrebbe essere né troppo calda né troppo fredda, e quindi a me piace tantissimo, adoro
0: la primavera. Quindi perché vi abbiamo chiesto questa cosa? Perché stava a Sandir, no? Ieri c'è stato il passaggio dall'estate all'autunno, quindi è ormai alle spalle, ufficialmente iniziata la stagione preferita per molti, tra insomma i vestiti che diventano comodi, le tazze calde, poi il cibo che cambia, anche profumo di zucca, di castagne, queste cose qua. Per qualcuno questo periodo rappresenta un momento fantastico dell'anno, mentre per altri coincide con il solito piccolo trauma del cambiamento stagionale, no? Ogni passaggio di consegna tra una stagione e l'altra porta inevitabilmente con sé un pizzico di spaesamento. Tuttavia ci possiamo resistere, ma come fare? Innanzitutto bisogna fare pulizia, lasciare andare tutto quello che ci pesa, che magari ci siamo portati dietro fino adesso. E quindi cambio di stagione non vuol dire soltanto cambio di armadi, ma significa anche spesso cambio di abitudini, non stare in casa, perché non è che dici l'estate è bella, vado fuori, in autunno mi rintano tipo grizzly, no, non funziona così. Fare due passi all'aperto, insomma, poi ci sono paesaggi meravigliosi, anche i colori della natura che cambiano. Quindi staccarsi dai dispositivi, dal telefono, e poi in quel caso riviviamo la casa, coccole in casa, quindi magari anche una modalità per ridipingere quella parete che non ti piace più, a comprare quel divano magari che avevi in mente di cambiare, insomma coccolarsi un po'. Questa è la stagione autunnale, è arrivata, ci siamo dentro. E voi che stagione vi sentite di più addosso? 393 800 3000.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi!
9: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
8: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
2: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epas L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: Aiù, aspettam!
4: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
5: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
6: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64 km e mezzo,2 devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
5: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da Stellantis and New Milano, in via Gattamelata 41.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme, quale stagione vi sentite meglio addosso? 3938103000, Peggy Gou adesso.

0: Kiss, ve lo mandiamo anche noi un bacetto, quello di Calvin Harris e Dua Lipa del 2018. Le 11:02.
1: Disco Radio.
0: Buongiorno e benvenuti su Disco Radio, quelli impegnati in faccende affaccendate, tipo andare al lavoro, tipo in mezzo al traffico, tipo magari siete a casa, ci state ascoltando alla radio, dove state passando questo giovedì mattina al 393 800 3000. Novità già pronta per voi, topic c'è Lucky Ones.

Il nuovo di Topic è Lucky Ones. 11:06, apriamo così una nuova ora insieme. Buon giovedì di sole, almeno qui su Milano. Detto che siamo rientrati ormai tutti dalle vacanze, anche gli ultimi, tutti quanti sono rientrati ai posti di lavoro. C'è una cosa bella, sì, il tempo in questo momento, è una giornata meravigliosa almeno qui su Milano. Stavamo parlando di qual è la stagione che vi sentite meglio addosso. Se vi sentite più estivi, autunnali, invernali o primaverili, fatecelo sapere, dato che siamo entrati ufficialmente in una nuova stagione ormai da ieri. Noi ci siamo ad accompagnarvi come sempre, tutti

0: Don't believe it. 11 e 12 minuti, l'appuntamento con la storia del ritmo ce l'abbiamo anche in quest'ora. Ovviamente un disco dance storico dal passato, tra pochissimo 1992.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
6: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
12: Disco Radio.
13: Un appuntamento imperdibile per gli amanti della dance storica. 60 minuti di musica, il meglio della storia del ritmo. Tutte le sere, adesso un assaggino. Usura, open your mind.
14: Rhythmic History.

fino alla fine, Felicia, My System. 11:22 minuti su Disco Radio, tempo di tirarvi in mezzo al 393-800-3000, il nostro numero a cui inviare i vostri messaggini, ancora meglio, io lo dico sempre, note audio, almeno sentiamo la vostra voce e vi mettiamo in onda su Disco Radio. Qual è l'ultima ricerca che avete fatto su internet? Cioè, qual è quella cosa che non sapevate e avete chiesto a internet, all'intelligenza artificiale? Lo vogliamo sapere perché c'è un dato che in qualche modo allarma un pochettino, però nel corso di questa ora insieme ne parleremo. Il medico ci andiamo sempre meno, ma chiediamo all'intelligenza artificiale. Bene, ma non benissimo, poi vi spiego il perché. Robin Schulz adesso, Better Time.

0: Madonna torna su Disco Radio con la sua danzeteria. Dubbi, perplessità, cose che non sappiamo spesso passano dall'internet, quindi andiamo lì a ricercarla. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultima ricerca che avete fatto su internet con l'intelligenza artificiale, perché siamo partiti da un dato, ovvero che spesso quando ci sentiamo qualcosa di fisico la prima cosa che consultiamo non è il medico ma internet. Fabrizio Gaias, ti succede?
1: Beh, è la cosa più immediata da fare, però va sempre detto che poi il medico è il medico. Internet ti dice delle cose, molto spesso ti viene incontro e ti dice, cioè, tu pensi di avere una roba, ce l'hai.
0: Quindi
1: stiamo attenti.
0: Fare sempre riferimento al medico. Tra un attimo ne parliamo, invece cogliamo l'occasione per chiedervi qual è l'ultima ricerca, cosa avete chiesto ad internet.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Puntuali la nostra redazione, le ultime news. Benvenuto Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Alle 12, tra mezz'ora a Torino, l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto, prima edizione senza il patron Carlin Petrini. 1500 delegati di Slow Food provenienti da 120 paesi. Arriva a Torino il capo dello Stato Sergio Mattarella. La morte di Ramiel Gamla al Corvetto a Milano il 6 novembre, la prima data fissata per il procedimento che vede indagati 7 carabinieri e Fares Buzidi, amico della vittima, alla guida dello scooter. L'udienza preliminare a Milano è saltata oggi per uno sciopero degli avvocati. Buzidi è accusato di omicidio stradale, il carabiniere Antonio Lenoci di omicidio stradale con eccesso colposo nell'adempimento del dovere. I legali di Buzidi annunciano una richiesta di danni al ministero. Ha incassato 10.000 euro di disoccupazione, ma era titolare di un'impresa edile che gli ha fatto guadagnare nel frattempo 100.000 euro, denunciato un cittadino tunisino residente a Gallarate. Lo sport, Eurovolley, i flop dell'Italia a Torino, azzurri eliminati, si fermano ai quarti, passa la Finlandia, ora appuntamento a Milano. I presidenti di Stati Uniti e Cina si incontrano oggi, sentiamo su questo Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Di chi è la leadership mondiale? Degli Stati Uniti o della Cina? Quante volte se ne è parlato e se ne riparlerà? E l'ultimo ovviamente è il terreno dell'intelligenza artificiale. Oggi però si incontrano loro, i capi di questi due paesi. Trump riceve Xi Jinping, lo è andato a cogliere all'aeroporto come praticamente non ha fatto mai in tutto il suo mandato e mezzo. E questo fa capire quanto è importante la visita del presidente cinese. C'è la supremazia mondiale, ma anche c'è la necessità di un'intesa mondiale, o perlomeno di una non ostilità tra le due superpotenze. E di mezzo c'è soprattutto la guerra d'Ucraina, e di mezzo c'è soprattutto il conflitto ormai con più terreni in Medio Oriente. Lì Trump deve trovare la via d'uscita e Xi può aiutarlo a trovarla. E poi dall'altra parte c'è il rischio della contropartita, perché si sa che anche la Cina ha la sua Ucraina, il suo Afghanistan, scegliete voi, che è Taiwan. Vuole ricondurlo alla casa madre, vuole riannettersi l'isola ribelle, che però è diventata, come si sa, strategica da molti punti di vista. E questo è il problema. Di tutto questo e di tanto altro si discuterà, fentanyl e altri argomenti. Ma l'incontro è importante in sé, perché quando due grandi della Terra si parlano è sempre un vantaggio, visto quello che sta succedendo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ce ne sono quattro da...

0: L'ultima che suoniamo per chiudere il giro delle 4 senza interruzione, Joel Corry, era Whisper, 95 anche Scatman's World, Ring My Bell e Live Your Life. Parlavamo dell'ultima ricerca che avete fatto su internet, qualcosa che non sapevate a cui cercavate una risposta.
1: Io ultimamente, nell'ultimo mese, mese e mezzo, su Gemini e su ChatGPT sto chiedendo molte informazioni su investimenti e soprattutto i fondi, gli ETF.
0: Ok.
1: Sto pianificando un piano di accumulo per mettere via qualcosa per me, per quando andrò in pensione, se mai ci andrò, e per mia figlia, per quando sarà un po' più grande.
2: Vale, l'ho chiesta proprio adesso. Quando cambiano l'ora? Ciao, da
0: Ovidio. Vedi, che poi internet ci viene incontro, no? In qualche modo ci è utile. Prima web e intelligenza artificiale, poi il dottore. A Milano ci curiamo sempre di più su internet. Dubbi sulla salute, partiamo da lì. A Milano la prima risposta si cerca in digitale, lo dice l'Osservatorio Sanità Unisalute in una recente indagine. Il 63% dei milanesi usa principalmente strumenti digitali, motori di ricerca, app per cercare info su malattie e farmaci. Non abbiamo, fortunatamente, mandato in pensione il dottore della mutua, però prima di chiamarlo, prenotare una visita o aspettare una risposta, proviamo a capirci qualcosa da soli. L'abitudine pare ormai consolidata, la tecnologia non sostituisce mai il professionista, ma diciamo che ritarda il momento in cui ci rassegniamo a chiamarlo e metterci in fila. Abbiamo cominciato un po' timidi, quasi di nascosto utilizzando Google, poi sono arrivate le app e adesso ci sono anche i chatbot e l'intelligenza artificiale. Il 28% la consulta anche per questioni legate alla salute. Online cerchiamo però soprattutto la prima risposta. Nel 44% dei casi vogliamo capire se certi sintomi debbano proprio essere fatti e visitati. Il 38% cerca spiegazioni su una diagnosi già ricevuta, il 34% prova a interpretare analisi e referti, mentre il 30% cerca info su esami, ospedali e percorsi di cura. Diciamo, non è che vogliamo sostituire il medico, vogliamo solo capire se proprio dobbiamo disturbarlo. La tecnologia serve per decidere se telefonare, per arrivare preparati all'appuntamento o semplicemente per tradurre. Impossibile, io direi, un referto incomprensibile a chi non ha una laurea in medicina. Comunque, per ora, finalmente, fortunatamente, i confini restano al loro posto. Il 71% dei milanesi, pur consultando l'internet, ritiene che l'intelligenza artificiale possa affiancare la medicina tradizionale, ma mai sostituirla. Quindi vi chiediamo, ragazzi, succede anche a voi questa cosa? E soprattutto, qual è l'ultima ricerca che avete fatto su internet? Parliamo di auto, nuova Jeep Avenger è da Auto Locatelli, scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 di settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 al

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo.
5: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
7: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
8: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
9: Aiù, aspettam!
10: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
11: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
13: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
14: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Tra poco entriamo insieme in pausa pranzo, 5 minuti a mezzogiorno. Sono Valentina Guidi, buon giovedì e benvenuti su Disco Radio.

Siamo tornati fino a lì, chiudiamo praticamente la nostra mattinata insieme e apriamo una bella pausa pranzo. Vi va alle 12:02 minuti. Vi accompagniamo con la nostra musica in questa parte della giornata in cui uno tira un po' al respiro, no? Quella mezz'oretta, oretta che passate in pausa pranzo. Raccontateci come sta andando questo giovedì. Miley, adesso Best Persuasion.

questa settimana anche il nuovo di Miley Cyrus, Best Best Friends, 12:06, protagonisti alla radio anche nella scelta della musica delle vostre preferite. Basta andare sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, scegliendo e votando la musica che vi piace di più, vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, e poi le vostre preferite le ritrovate ogni fine mese nella super classifica di Top of the Month, che si fa in questo giovedì in pausa pranzo. 393 800 3000. Arriva anche lei, Katy Perry, c'è Roar.

0: John Summit, Shades of Blue su Disco Radio alle 12:13 minuti dentro del nostro giovedì pomeriggio appena iniziato. Tra poco la storia del ritmo, come sempre, ogni ora un disco dance storico dal passato. Tra poco vi porto nel 2001, non muovetevi da lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti vale esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
15: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
16: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: Anticipa questo, anticipa l'altro. Anche l'anticipo della macchina.
19: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
18: Anticipo zero?
19: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
23: Rinnova la tua casa sostituendo i
0: i vecchi serramenti con la promozione più luce più sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
0: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
2: mserramenti.it.
20: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto, usato garantito, chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
23: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg, solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
25: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
26: Disco Radio. Su Disco Radio torna l'appuntamento con Rhythmic History, un disco dance storico all'ora, l'extended version tutte le sere con Alessio a partire dalle 21, 2001, adesso Deep Swing in the Music.
27: Rhythmic History.

la testa gira, super successo di questa estate 2026, Fred De Palma, Anitta, Emmy Schilla, 12:26, vi accompagniamo con la carica giusta, col sorriso e con tutte le buone intenzioni di arrivare al weekend interi, detto che è giovedì e quindi insomma cominciamo a sentire la fatica della settimana. Come siete messi là fuori, cosa state facendo in questa giornata di giovedì alle 12:26, quindi potenzialmente molti di voi in pausa pranzo, ufficialmente abbiamo iniziato il nostro pomeriggio insieme. Musica, musica su Disco Radio, non ci fermiamo mai, ce l'abbiamo ad accompagnarvi la prossima. Alexandra Stan, questa We Are Free. No.

0: Yes, era su Emma su Disco Radio 12:35. Come sempre vogliamo sapere la vostra su argomenti di cui parliamo qui alla radio. E tra poco ci addentriamo nelle vostre famiglie, perché vogliamo capire se siete figli unici oppure avete la fortuna di avere un fratello o una sorella. E se siete magari il fratello o la sorella maggiore o minore, com'è il rapporto con i vostri fratelli, se li avete ovviamente? In cosa sono stati preziosi nella vostra vita? 393-800-3000 per dirlo a Disco Radio, ne parliamo tra un attimo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Tempo di suonarne 4, senza interruzione, torna il From Disco to Disco, Jubel. Ripartiamo da Ocean Air.

0: tornati indietro fino a toccare il 1998, l'ultima del From Disco to Disco, King of My Castle su Disco Radio, Michiko Starship Ocean House, Jubel, quella con cui abbiamo aperto 10 minuti alle 13. Fratelli o sorelle ne avete? Siete figli unici? E se soprattutto avete un fratello o una sorella, qual è quella cosa preziosa che porta nella vostra vita tutti i giorni? Perché vi chiediamo questo? Perché l'ambiente familiare gioca un ruolo determinante nello sviluppo psicologico e il sesso dei propri fratelli potrebbe condizionare l'equilibrio emotivo in modi inaspettati. Diversi dati scientifici indicano che le ragazze cresciute con fratelli maschi tendono a sperimentare livelli di stress superiori rispetto a chi vive con una figura femminile. Questa dinamica è legata ovviamente ai frequenti litigi, a una marcata competizione infantile e alla divergenza nei modi di elaborazione delle emozioni, ovviamente. Tali vissuti prolungati nel tempo incidono poi sulla risposta individuale alla pressione in età adulta, influenzando quindi la capacità di gestire l'ansia. Al contempo, la convivenza con un fratello maschio offre sicuramente indubbi vantaggi: stimola la capacità di adattamento, fortifica l'autostima personale e sviluppa una solida resilienza sociale. La situazione diventa decisamente diversa quando nella crescita interviene una figura femminile, quindi una sorella. Tramite una ricerca hanno dimostrato l'impatto straordinario di questa presenza sulla salute psicofisica: riduzione del cortisolo oltre il 20%, una specie di scudo protettivo, no? Per chi ha una sorella. Vi capita, insomma, di andare poco d'accordo con i vostri fratelli, oppure avete un rapporto idilliaco? A volte succedono, no? Piccole scaramucce ci stanno. Com'è il rapporto con i vostri fratelli o sorelle, se ne avete? 393 800 3000, e soprattutto per cosa sono preziosi nella vostra vita? Settembre, il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scopri di più sul loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
9: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
10: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
11: Grazie mille, non triste per i modi, sacramente che le belle per lasciare viva la vettura scala misa mezzo loca, resti misti modi, slargata dul garage.
12: La soluzione è una sola, precisa.
10: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
13: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Ti aspettiamo da Stellantis Endium Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
15: Tra poco le 13, noi ci salutiamo, ma continuate la pausa pranzo insieme a Don Cash. Sono Valentina Guidi, la prossima c'è Moving to the Sun.

0: su Disco Radio era That Way, un disco che ci catapulta immediatamente nel 2018. Chiudiamo così le nostre tre ore insieme. Ovviamente il pomeriggio continua, la pausa pranzo insieme a Don Cash.
1: Buongiorno, salve.
0: Buongiorno a te, Don. Giovedì, quindi vuol dire che siamo vicini al weekend.
1: Esatto, e gnocchi, si sa. Allora, ti faccio una domanda.
0: Vai,
1: così a bruciapelo.
0: Vai.
1: Finisci questa frase: l'Italia è la nazione con più?
0: Con più persone a spasso.
1: Persone a spasso, quindi disoccupati, dici tu.
0: Potrebbe.
1: Esatto. Ok, adesso fatelo voi: 393-800-3000. L'Italia è la nazione con più. Potete dire quello che volete, tranne le brutte parole. Poi capiremo perché. È arrivata l'una. Le brutte parole tipo con più teste, no, quelle evitatele, tanto lo sappiamo, ma no. È vero per tutto. Detto ciò, ragazzi, non ve li immaginerete mai, ma io e Valentina in questa media c'entriamo tantissimo. Tu fai parte delle donne, io degli uomini, e c'entriamo tantissimo.
0: È vero?
1: Sì, già ti ho dato un indizio. Magari a microfoni spenti a te lo dico, ma solo a te.
0: A
1: voi,
0: bene.
1: No, voi tocca aspettare. Mentre mandate i vostri messaggi, c'è la novità firmata da Big Chai Hypaton e si chiama You and Me, Me and You, You and I, Vale Donne. Bella lì.
0: Ciao, domani.
1: Ciao,
0: a domani.
1: Ciao.

0: era il 1979, il brano originale You and I, trasformato da You and I, Me and You, David Guetta e Hypertone. Allora ragazzi, l'Italia è la nazione con più, siete liberi di dire quello che volete tranne le brutte parole.
1: Ciao Tom.
0: Ciao.
1: Guarda, questo è facile. Okay. È il paese con più tradimenti, con più con
0: traditori,
1: più cornuti, maschi e femmine.
0: No.
1: Ciao.
0: Allora, sì e no, nel senso che a livello globale la nazione che tradisce di più sembra essere la Thailandia. A livello europeo l'Italia svetta in classifica, però qui bisogna capire se sono di più quelli che tradiscono quelli che lo ammettono. Può essere che noi o gli thailandesi siamo più sinceri delle altre nazioni, semplicemente questo. Ma non è questa la non è questa la risposta corretta. Con più persone strane in Parlamento? No. La nazione con più politici? Sì, effettivamente sì. Però c'è anche un'altra risposta e non è quella corretta. Vi ho detto che io e la Vale entriamo in questa media. 393 800 3000. L'Italia è la nazione con più? Finisci questa frase. Yeah,

0: Seguite questa motion, il titolo è Devotion, Joel Corrier. 11 minuti trascorsi dopo le 13, la family del pranzo con lo zio Don Cash. L'Italia è la nazione con più?
1: Guarda, è molto semplice, sono Davide, ciao.
0: Ciao Davide.
1: L'Italia?
0: Sì.
1: Diciamo che ha il primato di essere lo stato al mondo con più siti, patrimonio dell'umanità UNESCO al mondo.
0: È vero. È vero, questa è una notizia, è una delle due, ed è una delle due che mi piace, sono sicuro che vi farà piacere, anche perché adesso si sono aggiunti anche i cuochi, quindi di sicuro è una con più patrimonio UNESCO, più dell'Italia non c'è nessuno ancora.
2: Ciao, l'Italia è il paese con sicuramente più anziani.
0: Eh no.
2: Spiace dirlo, ma è proprio così. Un bacio a tutti, ciao, sono Cristina.
0: E non era questo il primato di cui parliamo. Vi do un altro indizio, vi ho detto che io proprio entro in questa media a pieno, ragazzi, dalla testa ai piedi, soprattutto sulle braccia.
3: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Oh. Y'all ready for this?
5: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
3: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
6: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console, Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
7: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
16: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
17: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
18: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
19: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
20: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Disco Radio. Cinture di sicurezza allacciate mentre aspettiamo le vostre voci, nel senso che aspettate per sentirle perché siete centinaia e centinaia. L'Italia è la nazione con più Disco Radio Lovers. Vogliamo indietro nel tempo sulle ali della musica. Rhythmic History.

0: L'Italia, la nazione con più? Questa è la domanda che vi ho fatto. Vediamo chi è riuscito a indovinare. Anzi no, la regia mi dice siete veramente tantissimi. Quindi teniamo aperte le opzioni prima di svelarvelo. Intanto con più siti patrimonio dell'UNESCO, quello è vero. Poi sentiamo.
1: Con i tatuaggi, Marelli.
0: Ma chi è? Ma Marelli?
1: Di Peppe il Barbiere da Messina, disco radio nel cuore.
0: Peppe il Barbiere da Messina, io sono felicissimo che tu abbia scelto, però io non sono Marelli, sono Don Cash, peraltro siciliano anch'io.
2: Ciao, sono Gabriele da Tadate. Secondo me il primato è degli abitanti che hanno più tatuaggi sul corpo.
0: Tu dici?

0: se con lui ti fa male il cuore, con me ti faranno male i piedi a forza di ballare. Comunque meglio quello. Enrique Iglesias, Visin, anche Yandel in questo brano. Duele il corazon che ci riporta al 2016. L'Italia è la nazione con più...
1: Ciao Don. Ciao. L'Italia sì. è il paese più sì. con pecore.
0: Ma no.
1: Che seguono stessi maledetti politici.
0: E non sei nemmeno italiano. Ti rendi conto che ce l'ha dovuto dire lui? L'amico di prima si è confuso. Mi ha confuso con Fabietto Marelli, ma io sono Don Cash mentre lui è...
2: Fammi salutare il nostro conterraneo. Ma comunque facendo... mezzo secolo sogno pure io.
0: Ho capito bro, ma tu sei mezzo secolo.
2: Ho capito.
0: Ho capito, ma intanto ti fingi, sei mezzo torinese. Io arrivo qua e inizio a fare bene. Io sono andato a Catania. Baruzzo fammelo fare a me, se no poi tiriamo in mezzo pure a Luisi. E allora è finita.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
7: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
8: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: L'Italia è la nazione con più Valentina Lassi si è lanciata con più DJ. Beh, potrebbe essere, lo scopriremo fra 4 hit senza interruzione fatte dai DJ. Scolare.

0: Effettivamente l'avete detto, sì, siamo il posto che ha più siti come patrimonio nell'UNESCO. Poi ancora.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: L'Italia è il paese con più persone tatuate.
0: Già.
1: Da Guido, il camionista.
0: Oltre il 48% degli italiani è tatuato e le donne superano gli uomini in classifica. Beh, quello potrebbe essere, ma non siamo
2: ciao
0: a dirlo.
2: Don, l'ho sentita stamattina in televisione. Dovrebbe essere la nazione con più luoghi, siti, patrimonio dell'UNESCO.
0: Ah, anche vedi.
2: Ciao, un bacione.
0: Erano due. Ciao.
3: Scusate, la frase ahimè era data dal fatto che
0: anziani,
3: ahimè ci sono poche
0: anziani.
3: Nascite, non perché gli anziani non mi siano simpatici, assolutamente, anzi,
0: e ho viva
3: sempre a cuore gli anziani.
0: Brava.
3: Però purtroppo c'è un tasso di natalità talmente basso e siamo uno dei paesi con la percentuale maggiore di anziani.
0: Lo so. Comunque non c'eravate arrivati facili ai tatuaggi, vi ho dovuto dare io un indizio.
4: Beh, con l'aiuto che ci hai dato, ora è semplice allora.
0: Già.
4: È il paese con più persone tatuate al mondo.
0: Già, guarda che però anche nonostante quello non è che tutti quanti abbiamo avuto la stessa strada, perché i pensieri possono andare
5: ciao,
0: altrove.
5: Cash.
0: Ciao.
5: L'Italia è il paese con più persone pelose. Che quando hai detto braccia pensate ai peli.
0: Ma no.
5: Marco da Casaremo.
0: Ma no, i peli.
6: Ciao bro.
0: Ciao.
6: Con più tatuaggi.
7: In Italia siamo pieni di tatuaggi.
0: Già.
8: L'Italia sarà una nazione con più tatuaggi fatti da persone.
0: Certo.
8: A Marco da Milano.
0: Fatti dal computer è impossibile.
9: Ciao Don, ciao Disco Radio, Paolo da Lecco. Allora, secondo me l'Italia è il paese con più persone tatuate.
0: Esatto.
9: Ciao.
0: Però pensate che saremo la nazione con più nonni
10: ciao,
0: colorati.
10: Don,
0: cioè,
10: Milano,
0: saremo i nonni più colorati del mondo.
10: È piena con la gente che ha più tatuaggi.
0: Già.
11: L'Italia è prima nei tatuaggi. Noi siamo le persone più tatuate al mondo.
0: Boh, ragazzi, dall'Italia al Maori è un attimo.
12: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: E nuova Jeep Avenger ti aspetta da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia di bordo. Questo weekend ti aspettiamo sabato 26, domenica 27 settembre. Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Badanallambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Provala anche tu con il test drive. Valuti la tua permuta e richiedi il preventivo grazie alle formule di acquisto flessibili. Se vuoi verificare i dettagli, digita qui locatelligroup.eu.
13: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
8: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist,

0: Via Palmanova 65, Milano.
1: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
4: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
9: Le vostre risposte libere mi fanno volare. Disco Radio Lovers e Don Cash e la Family del pranzo. L'Italia è la nazione con più finite come volete, basta che siate educati. Il numero è il 393 800 3000 ed è colpa del fato, del fate.

0: ecco cosa siamo, All We Got, tutto ciò che possediamo. Robin Schulz e Kido, il brano del 2020 in chiusura della nostra prima ora insieme. L'Italia è la nazione con più...
1: Ciao Don Cash, sono Katia.
0: Ciao Katia.
1: Io penso che qui in Italia siamo l'unico paese dove abbiamo tanti animali domestici sì. in casa.
0: Ok, ne abbiamo tanti, non siamo il primato, non abbiamo il primato perché è difficile definirlo, però sì. In Italia è il paese più pulito, Gigi, facciamo tantissime docce ogni giorno, può essere, ma non è la
2: buongiorno,
0: risposta.
2: Buongiorno Tom, buongiorno Disco Radio, Carlo Sacunio, secondo me siamo il paese con più parrucchieri.
0: Parrucchieri.
2: Anche se io sono pelato non avrei bisogno, ciao, un bacino.
0: Anch'io faccio parte della popolazione dei pelati, quindi parrucchieri purtroppo per me hanno poco senso. Il paese con più tasse al mondo, Daniela da Corsico, sì, altro primato brutto che abbiamo purtroppo.
3: Ciao Don, ciao. Con più extracomunitari
0: più varietà di piatti tipici. Marco D'Aosta è ancora
4: ciao Don, credo che l'Italia sia il paese con più tatuati.
0: Esatto.
5: Don, ci ritento.
0: Che ridi, che ridi?
5: Sono i tatuaggi.
0: Certo,
5: ne hai tanti sulle braccia.
0: È certo che ne ho tanti sulle braccia. Non erano i peli.
6: E prima sì. nei tatuaggi. Noi siamo le persone più tatuate al mondo.
0: L'Italia è la nazione con più disco radio lovers. Ragazzi, allora.
1: Non che
0: sì.
1: sono le due e due.
0: Le due, due, due.
7: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: Sono le 14 in punto.
8: Disco Radio.
1: Saluti e baci, vi voglio bene. Ciao Disco Radio.
0: Chi è?
9: Uè, non me la vedo. Cash, Omma di Alba, ti aggiorna che sono le due, le due. È giovedì.
0: Buon giovedì a tutti. Fra un attimo c'è anche la nostra sigla live, quindi tenete il telefono a portata di mano perché avrete solo 60 secondi per rispondere. Ma subito c'è la novità. Miss Monique, Robin Williams, Beauty Nas.

0: Giuseppe da Milano!
1: C'è dell'entusiasmo. L'Italia è la nazione con più laurea, dice antisportivi.
2: Ciao, no. Don. L'Italia, secondo me, è il paese con il cibo più sofisticato del mondo.
1: Sofisticato,
2: ciao, da
1: non
2: Tommaso
1: lo so.
2: Da Cassano Magnago.
1: Sofisticato non lo so, però di sicuro abbiamo il primato, perché il nostro cibo è patrimonio dell'UNESCO, quindi anche i nostri chef. Ma adesso, ragazzi, si cambia orario e si cambia argomento. Vi lascio per la sigla di oggi un doppio argomento. Uno è legato alla musica, l'altro è legato alla vita. Avete 60 secondi, potete scegliere a quale delle due domande rispondere, poi le metteremo insieme e dovrò cercare di fare freestyle e di non sbagliare soprattutto. Vai, via la sigla. Doppio argomento, le tre parole devono essere queste: o cambierei volentieri, e la terza parola la metti tu, quindi cambierei volentieri casa, cambierei nazioni, cambierei il naso, cambierei la macchina, cambierei lavoro, puoi scegliere che cosa cambiare. Oppure chi è il tuo cantante preferito, quindi tre parole che inizino con il mio cantante preferito è. Scegli se raccontarmi qual è il tuo cantante preferito o la tua cantante preferita, oppure che cosa vorresti cambiare da sempre. Tutto questo diventerà la notizia della prossima ora, e prima il mio freestyle. Il numero è il 393 800 3000, Disco Radio Don Cash.

0: Take Me Back e a riportarvi indietro verso casa, magari se avete finito di lavorare, oppure verso il posto di lavoro se andate a fare il secondo turno. Ci penso io, Disco Radio con lo zio Don Cash, Kygo e Max McKenna, Take Me Back, mentre mi raccontate la vostra doppia sigla, cioè avete due argomenti. O voglio cambiare, è una cosa che vorresti cambiare, c'è chi dice vorrei cambiare il nostro governo, ovviamente, chi vorrebbe cambiare il naso come Silvia, chi vorrebbe cambiare l'auto come Francesco, oppure il vostro cantante preferito, sentiamo. Ah, Samantha da Brescia dice Mr. Rain.
1: Il mio cantante preferito?
0: Sì.
1: Vale anche chi rappa, no?
0: Certo, vale anche, valgono anche i rapper. Infatti Valentina D'Arona ha detto J-Ax. Quindi scegliete voi, o il vostro cantante preferito o la cosa che vorreste assolutamente cambiare, e tutte e due diventeranno la nuova news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna

0: ripartire la stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
4: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
8: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
9: Pronti a ripartire?
10: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
9: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
10: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
9: mserramenti.it.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Creative Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Domenica insieme agli Eiffel 65 and Friend avrò l'onore di aprire questo spettacolo con la musica anche con i miei rap. E insieme a noi tra i vari friends ci saranno anche loro, i Sound Lovers, ci sarà Natalie Arts e questa è la loro Surrender.
3: Rhythmic History.

0: Very Can't Swim con Dance Dance Dance. Sono le 14.22, quindi once again sono le 2.22. E allora sentiamo gli amici scelti dalla regia. Due strade davanti a voi, era una contro l'altra. Il cantante preferito, che cosa vorreste cambiare volentieri? Prima di scoprire la notizia.
1: Sono Nicola Dalmazzo.
0: Ciao Nicky.
1: Io cambierei tutta la ricchezza del mondo per la pace.
0: Oh, che bello.
1: In ogni stato.
0: Che bello. Che bello, scambierei la ricchezza con la pace, mi piace. Ancora, Monia da invece Marudo dice: ciao Don, il mio cantante preferito da sempre è Biagio Antonacci. E risponde Valentina da Rona: cantante preferito J-Ax. Mr. Rain per Samantha da Brescia.
2: Il mio cantante preferito?
0: Sì.
2: Vale anche chi rappa, no?
0: Cioè,
2: perché
0: vale,
2: se
0: vale,
2: così
0: vale.
2: È Don Cash, non c'è storia.
0: Ma grazie.
2: Don Cash number one.
0: Grazie di cuore, se me lo tengo per me, non lo metto il mio nome.
3: Ciao
0: grazie.
3: Don, sono Manu da Bergamo. Sì. Volevo dirti che la mia cantante preferita è Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
3: Sempre, sempre resterà lei.
0: Mazza, Dolly
3: Ciao a tutti.
0: Bravo, siamo tornati molto indietro nel tempo, bello, però mi piace, è insolita questa cosa. Come J-Ax che avete nominato sta riportando fuori la musica country. Ci può stare, musica country parte tutta da lì, da Dolly Parton. Comunque, bella, parte da Dolly Parton faceva anche un po' ridere. Ok, avete sentito ragazzi? Io ci provo, dai.

0: What You Waiting For, Gwen Stefani, 2004, 22 gli anni volati. Allora, mi state raccontando che cosa vorreste cambiare, chi è il vostro cantante preferito, il nostro numero di telefono e le due strade si incrociano. Immaginate che due dei vostri cantanti preferiti, da un lato Fabri Fibra e dall'altro Neffa, si siano scambiati le carriere. Immaginate di ritornare indietro di 30 anni in un momento in cui uno dei due voleva smettere di fare rap e decide di regalare all'altro tutte le cartelle di beat su cui non aveva rappato. È una storia vera ed è la storia che li riporta ad oggi, dove 30 anni dopo stanno tirando fuori finalmente un album insieme. E quindi che cosa vorreste cambiare o scambiare nella vostra vita? Vale tutto, dalla città all'auto, a una parte di voi, tipo il naso, le spalle, i piedi che non vi piacciono, e al 393-800-3000, oppure chi è il tuo cantante preferito? Vai con le vostre voci, fra un attimo 4 hit senza interruzione.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Tempo di musica di 4 hit senza interruzione. Le vostre voci, i saluti al nostro numero di telefono e partiamo con Comrade.

0: direzione sono Neffa e dall'altra parte Fabri Fibra. In pochi lo sanno, ma circa 30 anni fa Neffa, vabbè, quando ha iniziato a fare "Io e la mia signorina stiamo bene insieme", ha deciso di cambiare carriera, di darsi totalmente alla musica pop. Ma gli rimanevano tutte le basi prodotte per se stesso, tutte le basi rap, perché Neffa prima era un rapper, faceva parte dei Sangue Misto, SXM, insomma l'abbiamo conosciuto con tantissimi pezzi che l'hanno reso celebre prima ancora di essere un cantante pop. Quella cartella gli rimane lì, ma lui non la voleva sprecare. Incontra questo ragazzo a Senigallia, si chiama Fabrizio Tarducci, e regala, tra virgolette, questa cartella a Fabrizio dicendo: "Guarda, rappaci tu, sarai secondo me il futuro", e insieme producono Turbe Giovanili. Lui è Fabri Fibra e dall'altra parte c'è Neffa. A 30 anni di distanza, quello scambio di cartella, che sembra strano, ma cartella mi fa pensare magari a quando si era all'asilo, la cartella esattoriale, invece in questo caso di cartella musicale, ha dato il via alla carriera di Fabri Fibra, che non avremmo mai conosciuto se non ci fosse stato Turbe Giovanili, primo album, poi Uomini di Mare, poi tutto il resto. Storia di ieri, storia di oggi che si incrocia, perché a distanza di 30 anni quasi si rimettono insieme. Si chiama Zarathustra, il loro nuovo album, dove finalmente però rapperanno tutte e due, quindi non ci saranno solo le produzioni di Neffa e la voce di Fabrizio, ma ci saranno le voci di entrambi. Chissà, nuova generazione, chissà se si torna indietro, andremo avanti nel tempo. E allora due domande: cosa vorreste cambiare e chi sono i vostri cantanti preferiti? Grazie dei complimenti che mi avete mandato per il freestyle, in generale per quello che mi dite.
1: Cristina da Pogliano Milanese. Ciao. Lady Gaga.
0: Oh, brava, parliamo di cantanti importanti come loro, Lady Gaga, poi.
2: Ciao Don.
0: Ciao
2: Marco da Varese.
0: Ciao Marco.
2: Il mio cantante preferito in realtà è un gruppo e sono i Mumford & Sons.
0: Mumford & Sons.
2: Mamma mia, non ne sbagliano una, troppo bravi.
0: Bravo. Due per il nostro amico Cristian, che dice Anna Pepe, Sfera e Basta. Vedi,
3: buongiorno,
0: super giovane allora.
3: Don Cash.
0: Salve.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Disco Radio. Ciao.
3: Come sempre, se ascolti Disco Radio nell'autovettura, la giornata sarà molto meno dura.
0: Bravo.
3: Ciao belli.
0: Mi è piaciuto questo spot. E a proposito, ragazzi, siamo a giovedì, sta per arrivare il weekend, manca poco. Questo weekend si balla con Disco Radio, oltre a ballare in radio con me, con noi, perché dalle 23 alle 4 del mattino c'è Party Set Rap and Drop, quindi siamo qui in onda. Ci vediamo live al Picasso Club, ci sarà il Party Set con Valentina Guidi, Matteo Epis e Domunari, e domenica sera tutti a Padova, perché a Padova c'è Eiffel 65 and Friend, tantissimi ospiti degli anni 90, e ho l'onore di fare io l'apertura insieme alla nostra splendida musica e i miei rap. Quindi domenica sera con gli Eiffel 65, se ci siete, ci vediamo a Padova.
4: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh.
5: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo.
5: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
7: Vaiù, aspettam!
8: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia.

0: Ecologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV Lepas L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocaut, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
5: Domenica 27 settembre, il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
7: Iniziamo a ballare. Da dove o da quando balli con noi al 393-800-3000. Fatemi salutare Francesca, fatemi salutare anche la nostra amica Monia da Marudo. Insomma, benvenuti in Family, My System, Felicia.

0: E vamos a bailar che sono le 15. È arrivato il Giovedon e allora benvenuti nella nostra family, a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Ciao di vero cuore, grazie di esserci.
1: Disco Radio.
0: Ciao.
2: Ciao Don.
0: Chi è?
2: Sono Claudio.
0: Ciao Claudio, e ancora?
3: Ciao, sono Lucia da Monza.
0: Ciao Lucia da Monza, benvenuti nella nostra famiglia. Da dove e da quando si balla con noi al 393-800-3000 e come tutte le ore partiamo anche in questa terza ora nel Don't Stop the Party con la novità. Topic e Carte Blanche, si chiama Lucky Ones. Fortunelli. Disco.

0: Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Beh, ci sei riuscito, Cristian del mio cuore, Cristian Marchi, il mio fratellino, mentre arrivano tanti dei vostri messaggi al 393-800-3000. Grazie di esistere, ciao!
2: Ciao Don, da Milano.
1: Ciao Giusy che balla da Milano.
3: Ciao Don, sono Marco.
1: Ciao Marco.
3: E saluto tutti i giocatori di Pétanque del Canavese.
1: Un abbraccio a te ancora, ciao!
4: Perché sulla provincia di Cuneo... Sì. Adesso c'è un'altra stazione, non ci siete più voi.
1: Non lo so, ma controlleremo grazie dell'informazione. Sacrilegio. Disco Radio.

0: 2022.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
2: Porti aperte sabato e domenica.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo. Tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo.
7: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
9: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, Trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand, a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autorigoldi a Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
21: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo perdiamo l'ultima chance dell'anno.
22: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
21: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
20: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
21: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
23: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
20: Allora domenica si va!
24: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
25: Disco Radio.
0: Radio.
1: Pronti a volare indietro nel tempo sulle ali della musica? Io mi auguro di sì e mi auguro che abbiate le cinture allacciate. Anche tu, Evelyn Davinovo. Lei è la ragazza che abbiamo scelto. E sì, ragazzi, per sempre, perché ha detto 2000. L'anno in cui ha scoperto Disco Radio è stato il 2000. E allora 26 anni fa in meno per tutti. Voliamo proprio lì, con le note firmate Gaia e la sua Never Meet. Alto il volume dei ricordi.

0: Dance Teria Magiana in casa di Radio con lo zio Don Cash. Buongiove donna, chi è con me? E sentiamo chi è che balla al 393 800 3000. Ciao, buongiove donna.
1: Ciao Don, io tra poco vado a lavorare, sto ascoltando la bella musica di Disco Radio.
0: Grazie di vero cuore, allora benvenuti in famiglia. Ancora chi
2: Ciao
0: balla?
2: Don Cash, Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano.

0: Libera per tutti, we are free, free Nacri, Alexandra Stan. E allora sentiamo chi sta ballando in questo pomeriggio. Salve, sentiamo chi è com'è.
1: Ciao Don Cash, ciao Discorato.
0: Ciao Brody, chi è?
1: Oh, ciao, buona giornata a tutti.
0: Marco, mi pare di aver sentito, ancora? Ciao. Niente, non sapremo mai.
2: Ciao Don.
0: Chi è?
2: Luigi da Novara.
0: Luigi da Novara, meglio tardi che mai, benvenuto in famiglia. 393-800-3000.
3: Ciao, ciao Anna da Como.
0: Como?
3: E niente, va bene, ciao.
0: È andata così, niente, così, va bene.

0: le 22.
1: E allora buon giovedì anche alla nostra redazione di Link, scopriamo le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaia. A Torino 4 giorni di cultura del cibo con Terra Madre. All'apertura Sergio Mattarella: voler bene alla terra significa voler bene a se stessi, dice il capo dello Stato. Si è interrotta dopo 15 anni la fuga di Dario De Bernardi, rapinatore che nel 2018 riuscì a portare via dal casinò di Campione 750.000 franchi svizzeri. Il latitante è stato arrestato dai carabinieri di Como. Su di lui gravava un ordine di carcerazione per una pena di oltre 19 anni. Riprenderà il 6 novembre a Milano il procedimento per la morte di Ramiel Gamle. L'udienza preliminare è saltata oggi per lo sciopero degli avvocati. Indagati 7 carabinieri e Fares Buzzidi, amico della vittima, è alla guida dello scooter. I suoi legali annunciano una richiesta danni al ministero. A Pioltello, un 48enne di origine egiziana è stato ferito a colpi di pistola. Si trovava nella sua abitazione e è finito in codice rosso all'ospedale San Raffaele. E dall'estero, ONU al Palazzo di Vetro, oggi è il giorno di Netanyahu. Intanto la Casa Bianca nega l'accesso ai giornalisti bannati anche dopo la sentenza del giudice. Tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
6: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
7: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Disco Radio Parma.
1: Ieri sera nuovo episodio di Rap and Drop, cassa dritta, rap italiano. Chissà se il prossimo pezzo c'è stato nella classifica di ieri. Sentiamo.
9: Ciao Don Cash, sono Shade. Shadino. Ecco 5K.
1: Mi paghi, paghi?
9: No, no, non ti sto dando dei soldi. Beh. È il titolo della mia nuova hit.
1: E allora?
9: Ciao.
1: E allora partiamo così con 5K per Ibiza.
10: Ah!

0: Martin, Jimmy Trumpet con All My Life in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi balla quest'oggi si fa sentire, ciao al 393 800 3000. Alla regia mi dice ancora qualche istante, eccoli i vostri saluti. Ciao,
1: ciao da Davide DJ Cava.
0: Ciao Davide DJ Cava, da dove ci scrivi DJ Cava?
1: In provincia di Torino.
0: Torino,
1: ciao,
0: un abbraccio.

0: giornata a tutti.
1: Ciao.
2: Un bacio a te. Ciao Luca, a te e a tutti gli amici che stanno lavorando in questo momento.
3: Ciao Don Cash. Ciao. Federica dalla provincia di Como.
2: Como.
3: Ciao. Buona giornata.
2: Che bella voce. Ciao Fede. Disco Radio. E fidati di noi, settembre è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Vuoi qualche esempio? Volkswagen T-Roc può essere tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo 19.400 euro. Per te ci sono fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento Full Drive. Autorigol ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano nei suoi showroom in via Gallarate e anche nel centro usato di via Novara. Se vuoi saperne di più trovi tutte le info qui, autorigoldi.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti. Parti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
13: Aiù, aspettam!
11: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
14: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Disco Radio.
2: Bonane, bonane. Era il 1994 e Africa Bambaataa, fuori dal mondo della rap culture, dell'hip hop che stava nascendo nella provincia americana, iniziava a scalare le classifiche in discoteca e anche le classifiche di tutte le radio del mondo. E allora cintura di sicurezza da Chad, Disco Radio Lovers con Don Cash, si vola al 94.
1: Rhythmic History.

0: What a Feeling, Godino e Kelly Rowland dal 2011 ci accompagnano in fondo alla nostra giornata insieme. Dai, ultimi saluti al 393 800 3000.
1: Ciao da Katia, ciao Disco Radio.
0: Ciao Disco Katia.
1: Fantastici. Grazie. Sono un autista ormai da 25 anni. Saluto a tutti, vi voglio bene, un bacio, ciao.
0: Un bacione a te che ci ascolti da 25 anni, perché noi siamo una fede. Siamo probabilmente la storia d'amore più lunga che avrete, perché i mariti, le mogli cambiano, i fidanzati, le fidanzate vanno e vengono, i figli partono e lasciano la casa, ma Disco Radio è per sempre. E adesso da Roma restituisco la linea a Milano. Mio fratellino Marelli, lei è pronto?
2: Eccomi qui.
0: E allora vi lascio insieme, torno domani. Grazie. Come sempre dalle 13 alle 16 da parte mia. Ciao.
3: Disco Radio.
2: Pochi secondi alle 4.
3: Disco Radio.
2: Grazie Roma, Don Cash. Per le prossime tre ore tutti miei fino alle 7. Partiamo, sono Fabio Marelli, c'è Miley.

0: Waits, Miley. Novità delle 4. Iniziamo queste 3 ore, poi al termine delle quali insomma poi partirò insieme a Francesco Ponte, se già mi ha raggiunto, per una gran bella festa insieme a Disco Radio a Calolzo Corte, provincia di Lecco. Se siete da quelle parti, veniteci a trovare, si balla con la nostra musica, la musica di Disco Radio, per volontari a tutto volume, una serata assolutamente poi anche di beneficenza, oltre che di divertimento. Ve lo ricorderò ancora.
1: Ciumare!
0: Sì!
1: Dai, che giovedì!
0: Sì!
1: Gnocchi!
0: Ma che gnocchi, che

0: My Oh My. 4:07, su Disco Radio è tutto pronto per il primo Rhythmic History di questa parte di pomeriggio. Anni 90, lo scegliete voi, avete una monetina virtuale, vi chiediamo mica i soldi per scegliere Rhythmic History. Scegliete, c'è il nostro jukebox che entra e allora votate a maggioranza se volete sentire dal 1999 Pups and Scare, You Want My Love, oppure B, scrivete al 393 800 3000, se preferite il 92 di Marvin Gardens, da quell'anno My Body and Soul. E allora A o B, insomma disco, la più votata la sentiamo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana,
2: proviamo insieme a fare chiarezza
1: dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
12: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
15: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Anticipa questo, anticipa l'altro. Anche l'anticipo della macchina.
18: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
17: Anticipo zero?
18: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
22: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
23: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
24: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti
0: con la promozione più luce, più sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
0: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
2: mserramenti.it.
19: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
24: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
25: Disco Radio.
26: Pronto ad azionare il jukebox del Ritwick History. Avete scelto tra A e B, anni 90, 99, Pats and Scare, 92, Marvin Gardens. A maggioranza avete scelto A, You Want My Love.
25: Ritwick History. History.

0: oggi giocheremo al Play the Game. Ieri un'altra novità, abbiamo giocato al PR di Disco Radio, abbiamo insomma regalato la Disco Radio Bag a uno dei più votati, anzi il più votato, con un nickname per particolare. Tra l'altro lo saluto, ha mandato un audio poco fa.
1: Un saluto a Fabietto da Pitone Big.
0: Ecco, probabilmente ha vinto per il suo nickname e poteva anche essere una strategia, anzi molto probabilmente lo è stata. Salutiamo Pitone Big, ma salutiamo soprattutto un grande, una stella dell'NBA che è stato visto a Milano nel quartiere Famagosta a fare una partita di basket insieme ad altri ragazzi. Dovremmo chiedere a lui di fare il test di agilità e in qualche modo di longevità. Tra poco vi dico di che cosa si tratta, è una roba insomma che magari riusciamo a fare tutti oppure no. E allora, prima di dirvi qual è questo test della longevità ma soprattutto dell'agilità, chiedo a voi se c'è una cosa che riuscite a fare bene col vostro corpo, voi e pochi altri.

0: Le 4:27 minuti, tra un secondo test di agilità, che è un po' un test di longevità, alzarsi da terra senza mani. Tra poco vi dico come fare per avere il punteggio più alto possibile. Iniziate a pensarci, con la testa, immaginate. C'è una cosa che riuscite a fare bene col corpo voi e pochi altri?
1: Sono un campione di limbo.
0: Di limbo, sì. Più quelle robe tipo toccarsi il naso con la punta della lingua, allargare le narici senza muovere il naso. No, no, niente, vabbè, una roba col vostro corpo riuscirete a farla. Qualunque cosa, 393-803, qualunque, udibile alla radio, insomma.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Link, l'attualità delle 4:30, la redazione, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pene per 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa. Si è interrotta dopo 15 anni la fuga di Dario De Bernardi, il rapinatore che nel 2018 riuscì a portare via dal casinò di Campione 750.000 franchi svizzeri. Il latitante è stato arrestato dai carabinieri di Como, su di lui gravava un ordine di carcerazione per una pena di oltre 19 anni. Riprenderà il 6 novembre a Milano il procedimento per la morte di Remy Elgham. L'udienza preliminare è saltata oggi per lo sciopero degli avvocati, indagati 7 carabinieri e Farese Busidi, amico della vittima e alla guida dello scooter. A Torino 4 giorni di cultura del cibo con Terra Madre, all'apertura Sergio Mattarella. Voler bene alla terra, detto, significa voler bene a se stessi. Formula 1, dominio Mercedes nella prima giornata del Gran Premio di Baku, Russell il più veloce anche nelle seconde libere, davanti ad Antonelli, le Ferrari a oltre un secondo. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
4: Meteo. Nelle prossime ore un impulso di aria più fresca da nord interesserà l'Italia, scivolando però verso l'Adriatico e il sud, dove porterà dell'instabilità. Al nord-ovest invece tempo più asciutto, seppur tra Piemonte e Lombardia aumenteranno le nuvi. Venerdì mattina nuvoloso, specialmente sulle zone pianeggianti, pedemontane e prealpine, maggiori aperture sulle Alpi occidentali. Poi tra pomeriggio e sera qualche apertura in più anche sulle pianure. Temperature in calo per l'ingresso di queste correnti più fresche da est, massime non oltre i 22-23 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
2: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Cosa strane col vostro corpo che riuscite a fare voi e pochi altri?
12: Incastrare l'orecchio dalla punta all'interno, perché il padiglione auricolare.
0: Bello. From disco to disco.

Allora facciamo il test di agilità e un po' un test di longevità. A proposito, una delle stelle dell'NBA, Jaylen Brown, è stato visto a Milano nel quartiere Famagosta, a campetto di Via Spezia. Ha improvvisato una partitella a basket insieme ad altri ragazzi. Dovremmo chiedere proprio anche a lui di fare il test di agilità e secondo me lo supera a pieni voti. Richiede di sedersi e rialzarsi da terra senza appoggiare le mani, le ginocchia, insomma niente, per fotografare l'invecchiamento biologico. Pronti? Allora, il test si fa in 30 secondi, è pubblicato sull'European Journal of Preventive Cardiology. Dunque, ci si toglie le scarpe, ci si posiziona al centro della stanza e si incrociano le gambe. Da quella posizione, diciamo eretta, si scende fino a toccare il pavimento col bacino, poi si risale in piedi ma senza appoggiare nulla, mani, ginocchia, niente. Si parte da 10 punti. Ogni volta che si utilizza una mano o qualcosa per completare il movimento, si sottrae un punto intero. Se durante la discesa o la risalita si perde stabilità, si ondeggia, insomma si toglie invece mezzo punto. Ecco perché vi ho chiesto cose strane col vostro corpo che riuscite a fare voi e pochi altri al 393 800 3000. Se riuscite a fare 10 punti vuol dire che siete in una transazione

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
4: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
5: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
6: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
7: Aiù, aspettam!
8: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. NapoletanoPizzeriaTrattoria.com.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
11: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
12: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
13: Bravi che fate il test di longevità.
14: Sono rimasto incastrato, mo chi mi aiuta?
13: Come?
15: Io sono già meno 100. Ma...

0: Treat You Better. Shawn Mendes su Disco Radio. Beh, ce ne sono di longevi, sicuramente il test della longevità, ma soprattutto diciamo delle persone che riescono a muovervi, a muoversi con una certa agilità. Al 393 800 3000, non tutti però,
1: Io ci ho provato, ho spaccato una piastrella, trauma cranico, pronto soccorso, ho fatto solo la discesa.
0: Esagerati, alzarsi da terra senza mani ce la si può fare. Grazie a chi mi ha mandato la foto, la nostra ascoltatrice, 42 anni, il 30 ottobre sa fare la pole dance, ma che brava.

0: giochino, volevo responsabilità.
1: Ciao, San Raffaelli.
0: Raffaelli,
1: fare il tuo giochino, sono al pronto soccorso.
0: No, esagerato.
1: Coraggio, ce l'ha l'assicurazione?
0: No, non ce l'ha.
1: Ciao Marco dal pronto soccorso del San Raffaele.
0: Ma adesso non esagerare, io ve l'ho detto, fatelo con qualcuno vicino, le 5 un minuto.
2: Disco Radio.
0: Ma Shator non porta pena, io vi ho avvisati, tanto come fatelo appena vi rialzate e quando esce dal pronto soccorso. Vabbè, siete matti come sempre. Grazie naturalmente per le... Nessuno mi ha detto come è andata a finire, a parte loro che stanno ovviamente scherzando. State scherzando, vero?

0: Guetta, Hypaton, novità delle 5. Quando si dice 5 succede sempre qualcosa da lunedì a venerdì. Entriamo nell'ora in cui ci gemelliamo di più con i belli svegli del mattino. Andiamo a prendere il tamarristori il pomeriggio, lo annunciate voi.
1: Ehi tamarri,
0: ehi.
1: Allora, la giornata è terminata.
0: Quasi,
1: qual è il modo migliore per concludere degnamente gli sforzi odierni?
0: Qual è?
1: Ma, ancora ve lo devo dire, ma
0: no.
1: C'è il tamarristori.
0: Certo.
1: Fabio Marelli
0: sì.
1: Ha detto che stasera ci mette relax. Ciao.
0: Com'è relax?
2: C'è il tamarristori. C'è il tamarristori.
0: A proposito di relax, bene, e allora cerchiamo fra voi la più tamarra. Sarà insomma dura cercarla fra voi.
2: C'è il tamarristori.
0: Ho capito. 393 800 3000. Cercheremo il o la più tamarra fra voi, che è già così.
3: Disco.

0: ancora al 393 800 3000, che annunci ogni giorno il Tamarristory. Abbiamo veramente grandissima scelta. Sì, abbiamo una grandissima scelta, vasta proprio.
1: Ci sono solo tre regole per ascoltare il Tamarristory: tirare giù il finestrino, sì, mettere fuori il gomito, sì, e urlare Marello.
0: Marelli, va bene. Tra poco sceglieremo il o la fortunata che annuncerà, dipende dai punti di vista, il Tamarristory.
1: Il Tamarristory, il Tamarristory.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
5: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
13: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti vale esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
14: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
15: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
14: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
15: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
14: Info su merbag.it.
16: I want it to be free.
17: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
18: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
17: Globo Sport.
18: E intanto scopri i nuovi arrivi.
17: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow.
20: lo dirai anche tu.
21: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
22: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
23: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
24: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive. Drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
25: Allora domenica si va!
26: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
0: Disco Radio. Tutto pronto per il Tamarristory. Sentiamo i tamarristi di oggi, dove sono?
27: Dove sono i tamari?
28: Sono io il più tamaro perché vesto sempre il ciarro, corro più di un ramaro.
0: Eccoli lì.
27: Tamariste

0: set?
1: Così insomma anticipiamo i tempi. Another Emily Warren era Silver Line. 7:23 minuti in questo disco radio. Sono Fabio Marelli, sono pronto anche oggi a farvi vincere la disco radio bag.

tra le 4 e le 7 arriva in qualunque momento, è arrivato adesso. Oh, torna il suono misterioso, non è più ovviamente l'edizione estiva e quindi può essere qualunque roba. Prima era un po' più facile, questi ultimi tre mesi il suono estivo misterioso, invece da oggi quando torna il suono misterioso non è proprio così facile, perché può essere davvero qualunque roba. Come sempre vale la regola che ve lo faccio sentire per un secondo, un istante, un niente, e è già partito. E poi se non ci doveste arrivare tutti al 393 800 3000, ve lo faccio sentire un po' più per esteso, magari qualche aiuto, vediamo che insomma anche oggi riusciate ad arrivarci tutti. Il suono misteriosissimo fa così. Basta. Ok, va bene, grazie. Vabbè, vediamo se qualche buon'anima ha già capito. 393 800 3000, la più veloce a dirci qual è il suono misterioso di oggi vince la disco. Radio Vecchio.

0: aspettare, voglio sapere se ho vinto la Disco Radio Bag e capito qual è il suono misterioso di oggi. Che fa così, in un istante o niente ci avete provato.
1: Il suono prodotto dall'accensione di un accendino.
0: Non è quello, non è quello.
2: È il suono del pedale della batteria.
0: Non è quello, non è quello.
3: È la molla di una penna quando la schiacci sul tavolo.
0: No, nemmeno
4: è
0: quello.
4: È un frustino che ti colpisce.
0: Ma che film mi fate?
5: Aiuto. Ciao misterioselli.
0: Misterioselli.
5: Lo stura lavandini.
0: Non è lo stura lavandini.
6: È il rumore di quando chiudi il computer portatile.
0: No, nemmeno.
7: Hai posato un libro sulla scrivania.
0: Nemmeno il libro sulla scrivania.
1: Potrebbe essere lo schiocco di dita.
0: Manco quello.
8: È una ventosa che si stacca.
0: Nemmeno.
9: Il suono di un microfono.
0: Guarda, non è quello, ma siamo in quella zona. Occhio, lo allunghiamo un po'. Adesso è facile. Guarda, vi dico soltanto che questa sera c'è una serata, ha a che fare con la nostra serata. Ve lo ricordo che all'Alzio Corte, vedi, tutto torna, volontaria a tutto volume. E allora 393-800-3000, qual è il suono misterioso? La più veloce si porta a casa la Disco Radio Bag. Arrivano.
10: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima link, attualità, sentiamo le ultime dalla redazione. Francesco Di Bruno.
11: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio, deve scontare un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Il Tribunale di Milano ha giudicato discriminatorio il bando per soli italiani dell'Agenzia delle Entrate, accolto il ricorso di CGL Lombardia e di altre associazioni sul concorso pubblico per assumere 622 persone nell'area assistenti. Ora il capitolato va modificato e allargato. Riprenderà il 6 novembre a Milano il procedimento per la morte di Remy Elgram. L'udienza preliminare è saltata oggi per lo sciopero degli avvocati, indagati 7 carabinieri e Fares Busidi, amico della vittima e alla guida dello scooter. Cambiamo argomento. A Torino 4 giorni di cultura del cibo con Terra Madre, all'apertura anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Voler bene alla terra, detto, significa voler bene a se stessi. Sport, Formula 1, oggi giornata di prove libere, dominio Mercedes nella prima giornata del Gran Premio di Baku, Russell il più veloce anche nelle seconde libere davanti ad Antonelli, quarte e quinte le Ferrari ad un secondo. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
10: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Capito il suono misterioso?
1: Dito sul microfono.
0: No!
14: È la gobba del cammello quando salta.
1: Sono le tue

0: jack della chitarra alla cassa acustica.
1: No, però è quel mondo lì, è quel mondo lì. Allora andiamo dal più veloce di voi al 393 800 3000. Andiamo a Monza da Tiziano.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Tiziano, come stai?
2: Benissimo, è una sorpresona.
1: Sì, non te l'aspettavi. Pensai fosse uno di quelli che ti voleva vendere qualcosa. Invece siamo stati noi. Senti Tiziano, prima di dircelo, io accanto a me, visto che stasera c'è volontaria a tutto volume a Calolzio Corte, a Dancing Sport Lavello, con me c'è qui Francesco Fontes, che poi sarà in console con me. L'ho chiamato
3: buon pomeriggio,
1: a caso,
3: buon pomeriggio a tutti.
1: Come
3: gli
1: stai?
3: Tutto bene.
1: Sei pronto?
3: Ma sono prontissimo. Allora, stiamo scaldando i motori.
1: Appunto, e visto che insomma l'abbiamo registrato con te poco fa il suono misterioso, chiediamo conferma a te, Tiziano, qual è il suono misterioso?
2: Allora è il rumore della puntina che appoggia sul vinile.
1: Beh, dai, in qualche modo diciamo di sì.
3: Risposta esatta.
1: Yes! Se lo dice Francesco Fontes, assolutamente. Quindi questa sera fa tanta roba, fai questa roba qua,
3: anche di più.
1: Anche di più. Va bene. Senti Tiziano, se non sai cosa fare questa sera, vieni a Calolzio Corte, va bene?
3: Ti aspettiamo, Tiziano.
2: Dai,
1: bene. Cosa fai nella vita, Tiziano?
2: Faccio il grafico,
1: wow, vedi, possiamo anche cambiare la grafica, non so, questa sera facciamo una roba pazzesca. Tiziano, complimenti, allora, ti mettiamo la disco radio bag, mettiamo una puntina di Fontes, se vuoi, nella bag.
2: Spettacolo. Due,
3: secondo me non ha capito.
1: Senti Tiziano, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
2: Saluto la Nauti Caravans, dove c'è il mio camper,
1: sì,
2: che sarà pronto per partire domani per andarsi a fare un weekend al mare.
3: Ah, no, però scusa, io aspettavo che dicesse che era pronto per partire stasera per venire a Calolzio Corte.
2: È complicato parcheggiarlo.
1: Guarda, sai cos'è? Poi tanto finiamo presto, 11:30, secondo me siamo a casa. Va bene, senti Tiziano, comunque ti aspettiamo, anche solo col pensiero. Un abbraccio, ti arriva la bag.
2: Ciao.
1: Bene, adesso, caro il mio Fontes, ti porto da Autolocatelli a trovare nuova Jeep Avenger. Scegliete la vostra guida, benzina, ibrida, 4x4 oppure 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata, tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato e domenica, Autolocatelli vi aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provatela, test drive, valutate la permuta e richiedete il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Locatelligroup.eu.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compagno.

0: oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
0: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
2: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
4: Sarà! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno, a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino, senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola: la Claire della Claire.
3: Officine Locati. Dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Ti aspettiamo da Stellantis Endium Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dove sono i complottisti?
9: È un complotto. Sì. Mi serviva un grafico e l'ho pagata a Disco Radio Bag. Complotto.
10: Hai appena superato un furgone grafica Marelli.

0: Margherita. Sono le 6. Ho ancora un'oretta per spassarmela con voi.
1: Dai, su, fate veloce, che Marelli c'è da andare a Calolzio Corte, c'è già la macchina accesa, le chiavi in mano.
0: No, no, no, guarda, io non guido, guida Francesco Fontes con il suo mitico van. E adesso Robbie Williams, Miss Monique, Beauty Nuts.

Miss Monique, Robbie Williams, era Beauty Nas, novità delle 6. E che si fa stasera, eh? Dove? Eh sì, mai come stasera, giovedì sera alla discoteca, qua siamo quasi pronti, è come Capodanno, cioè conto alla rovescia. Stasera vi aspettiamo al Dancing Sport Lavello per volontari a tutto volume a Calorzio Corte. Fammi salutare tutte le persone che sono della provincia di Lecco. Questa sera serata farà la differenza, ci divertiremo, serata anche soprattutto di beneficenza per i volontari del soccorso di Calorzio Corte. Una super festa. E poi insomma chiudiamo anche insomma abbastanza presto, 11:30, così domani essendo giornata di lavoro ci divertiamo. Ma come sempre vi chiedo che si fa stasera, tutti invitati, se volete a Calorzio Corte, provincia di Lecco, per volontari a tutto volume. Se avete altre idee fateci sapere, 393 800 3000, per chi non è può essere dei nostri questa sera a Calorzio Corte e magari è troppo in là o c'ha altro insomma in mente da fare. 393 800 3000, per dirci cosa avete in ballo questa sera. La nostra rubrica tra un secondo, arriva anche il Ritmikiss.

0: veloce, veloce, che Marelli c'ha da andare a Calolcio Corte, sì, c'ha già la macchina accesa.
1: Ho capito, no, però insomma c'ho da fare con voi fino alle 7. C'ho Married with History da scegliere. Siete pronti al 393 800 3000? Ah, è tutto amore, a base d'amore. A per votare il 2002 Digital Rockers Because I Love You, o B dal 96 Cupido Historias de Amor, ve l'ho detto, tutto amore. Cosa preferite, A o B? Tra poco la più votata l'ascoltiamo.
2: Il ritmo della tua ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Pronti a ripartire?
9: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
13: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone. A Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
16: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
17: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
17: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
16: mserramenti.it.
18: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
19: Fino al 27 settembre.
18: Stella più bella brilla da Merbag.
19: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
18: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
19: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
18: Info su merbag.it.
20: Disco Radio. La scelta d'amore del Rhythmic History.

Delicia, My System, Michele Lamerate, stasera viene col vino a Calolzio Corte. Stasera la nostra festa è sabato, però inizia il disco Radio Party, nuova stagione al Picasso di Vergiate, ve lo ricordo, con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi. Da non perdere il primo disco Radio Party della stagione, Picasso, Vergiate, sabato sera, imperdibile. The Beat.

0: Archimede, invece senso? Andiamo a giocare a calcetto e quando finiamo di giocare abbiamo fame.
1: Ma in che
0: dai,
1: senso?
0: Marelli,
1: ma
0: offri no, la cena.
1: Ma venite voi, ma che offri la cena? Offritela voi, venite, si lì stasera.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Disco Radio. Tanto link all'attualità delle 6:30 davanti a me, la redazione con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra le altre cose, il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. Via libera, sempre dal Consiglio dei Ministri, anche allo stop al blocco degli Euro 5, come chiesto dalla Regione Lombardia. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio e deve scontare un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Il Tribunale di Milano ha giudicato discriminatorio il bando per soli italiani dell'Agenzia delle Entrate, accolto il ricorso di CGL Lombardia e di altre associazioni sul concorso pubblico per assumere 622 persone nell'area assistenti. Il capitolato va dunque modificato e allargato. Il GIP conferma il carcere per il ventenne che aveva violentato un dodicenne in un parco di Torino perché potrebbe rifarlo. Caccia intanto agli autori della spedizione punitiva nei confronti del ventenne. Dominio Mercedes nella prima giornata del Gran Premio di Baku di Formula 1. Russell è il più veloce anche nelle seconde libere davanti ad Antonelli. Le Ferrari distanti un secondo dalle Mercedes. Ed è tutto, le news. Torno tra l'ora. Are you ready?
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
6: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Ultima chiamata allora per volontari a tutto volume stasera insieme a me ci sarà anche Francesco Fontes. Tra poco vi facciamo l'invito all'ultimo
2: Disco to Disco.

0: vengono, ma vengono perché lo scopo è anche nobile.
1: Assolutamente. Quindi, questa è stata speciale, ogni presenza conta. Infatti, anzi, più saremo e più faremo del bene, perché l'intero ricavato andrà a sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte, che ci aspettano in tanti per fare festa alle 21. E quindi, insomma, Calolzio Corte in provincia di Lecco, Dance Sport Lavello, questo è il posto dove ci troveremo questa sera per fare la differenza, divertendoci e soprattutto aiutando gli altri. Sei pronto?
0: Sì, profumino, ci profumiamo,
1: sì,
0: e partiamo.
1: No. Pensavo fossi così già naturale di tutto.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Hai già fatto il pieno?
10: No!
9: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
10: Esatto!
9: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
11: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
12: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
15: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della

0: Richiesta in corso. No, non può.
1: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
3: Va bene, tra poco vi lascio ad Aloisi e poi alle 7 si parte in direzione Cavalcio Corte con Francesco Fonte. È una super serata insieme a Disco Radio. Sono Fabio Marelli.

0: No, se volete farvi gli affari vostri, tu e Francesco Fontes, caro Luigi.
1: Ale.
0: Se ci fai andare, però partiremo anche per Calolzio Corte.
2: Scusa, ma chi è che parla in sottofondo?
0: Chi è?
2: Scusa,
1: no, spiriti, perché spiriti.
0: Francesco Fontes sta parlando.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo.
0: Assolutamente.
1: Dove?
0: A Calolzio Corte, al Dessi Sport Lavello. Vi aspettiamo, serata di beneficenza.
1: Dillo bene, scandiscilo bene.
0: Dancing
1: dove?
0: Dessi Sport Lavello, Calolzio Corte. Ecco, serata benefica,
1: amici,
0: con la musica di Disco Radio. Arriviamo
1: della zona, correte, le 7 della sera. E Fabio Marelli arriva col van come i VIP.
0: Bravo.
1: Come Don Cash.
0: È il van, cioè, no, capito. Ma va, ma che quello, mica quella roba lì. È il più, van di Francesco Fonte.
3: Vabbè,
2: puoi venire anche tu.
1: Però, guarda, un passaggino io lo accetto sempre.
0: Anche perché adesso andiamo a mangiare prima.
1: Pure
0: in un'osteria pazzesca.
1: Perché non mi
0: vedi.
1: Tu vai per quello e per gli amici di L'Aveno.
0: Ma che è L'Aveno?
1: L'Aveno Mombello, capito? Di dov'è? Ripeti, L'Avello.
0: Calolzio Corte.
1: Unito due cose.
0: Dessi Sport Lavello, vi aspettiamo stasera.
1: Unito due posti.
0: Vai, vai.
1: Fatto un casino, ciao. Novità. Disco Radio.

0: non vi dico la faccia di Fabio Marelli appena ho sbagliato. No ragazzi, io ormai vado in bici, vedo un sacco di posti e quindi poi mi confondo. Pronto?
1: Beh, buonasera, buonasera. Marelli, ma non ho ancora capito il paese dove siete stasera.
0: Ok, allora ti aiuto io perché prima ho fatto un po' di confusione, quindi mi sembra corretto. Questa sera c'è questo evento a Calolzio Corte a Dancing Sport Lavello con il nostro Fabio Marelli, che è appena partito intorno alle 21, 21:30. Si parte con la serata. Intanto il nuovo di Topic e Carte Blanche si chiama Lucky Ones. Io invece mi chiamo Alessia Roisi e sono quello che ogni sera vi riaccompagna a casa dopo la giornata lavorativa. Ci state? Con le più ritmate dal 90 ad oggi, ovviamente. Come Toxic di Britney Spears. Baby, can't you see?

0: 22.
1: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te. Più bello da vivere, sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
12: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
11: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
12: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
11: Info su merbag.it.
13: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fior da Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
14: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
15: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
14: Anticipo zero?
15: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
16: Autorigol!
17: A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
19: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo perdiamo l'ultima chance dell'anno.
20: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
19: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
21: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
19: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
22: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
23: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
24: Allora domenica si va!
25: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
26: Disco Radio!
0: Ogni sera vi aspetto qui alle 21, puntuali per ascoltare la migliore dance storica all'interno del Rhythmic History Extended Version. Subito in Network, un assaggio con Memories. Rhythmic History.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Disco Radio. Tornano anche loro, gli Swedish House Mafia. Nel frattempo però, scusate, ma io ve lo devo dire che questo weekend torna il Disco Radio Party. No, perché siete pronti a una nuova stagione di musica? Sì, le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, faranno da sfondo all'apertura di una nuova stagione al Picasso di Vergiate. Matteo Epi, Sede Munari e Valentina Guidi vi aspettano questo sabato 26 settembre a Vergiate.

0: Anne-Marie.
1: C'era Rockabye su Disco Radio. Allora, il tema che tratteremo nel corso della prossima mezz'ora è ispirato dal fatto che io e Francesco Di Bruno in redazione siamo due grandi appassionati della materia. Tu, Francesco, quanti tattoo hai?
2: Zero.
1: Zero, perfetto. Zero, zero. Siamo 0-0, pareggio. Vabbè, voi invece a quanti tatuaggi siete arrivati? Anche perché sapete che tra poco scopriremo qual è il paese più tatuato al mondo. E vi dico già, l'Italia è ben piazzata.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Disco Radio. Prima di tutto l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo con te, Francesco. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra le altre cose, il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. Via libera dal Consiglio dei Ministri anche allo stop al blocco degli Euro 5 diesel, come chiesto dalla Regione Lombardia. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio, dove deve scontare un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Il Tribunale di Milano ha giudicato discriminatorio il bando per soli italiani dell'Agenzia delle Entrate, accolto il ricorso di CGL Lombardia e altre associazioni sul concorso pubblico per assumere 622 persone nell'area assistenti. Il capitolato va dunque modificato e allargato. Il GIP conferma il carcere per il ventenne che ha violentato un dodicenne in un parco di Torino, perché potrebbe rifarlo. Caccia intanto agli autori della spedizione punitiva proprio nei confronti del ventenne. Parliamo di tennis. Billie Jean King Cup. Grazie alla vittoria nel doppio di Errani Paolini, l'Italia batte la Cina 2-1 e va in semifinale, dove affronterà l'Ucraina. Torniamo ora a parlare del decreto scuola. Lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Due ore fa ho criticato duramente un aspetto del decreto del governo sui bambini stranieri nelle classi italiane. Era quello che emergeva dalla bozza, ed era l'allontanamento dalle famiglie dei bambini cui i genitori non parlavano, non avessero neanche iniziato a studiare a loro volta l'italiano. Ora, nel provvedimento finale, così come è stato divulgato dopo il Consiglio dei Ministri, quel passaggio non c'è più. Anzi, secondo il ministro Valditara, non c'è mai stato. Peccato che le bozze, che sono in mano ai giornalisti, parlassero chiaro. Il collocamento dei minori fuori dalla loro famiglia può essere disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del Codice Civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza. La questione di fondo è che è sperabile che ci si sia accorti nel governo o anche nella stessa riunione del Consiglio dei Ministri che quel provvedimento non stava in piedi. Tra l'altro, avrebbe portato all'addio definitivo tra i bambini e i genitori della famosa famiglia del Bosco. Ma al di là di questo, è chiaro che la Costituzione ne veniva sfidata. Ora non c'è più quel passaggio, non c'è più quell'articolo, ed è un bene per tutti. Resta da chiedersi se ci fosse bisogno di un decreto, cioè immediatamente efficace con la sua urgenza, oppure no, ma questo è un altro discorso e comunque la polemica resterà molto forte.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
6: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
7: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Dai, contiamo i tattoo che avete sulla pelle. Quanti sono? 393 800 3000. Tra poco il paese più

0: Ho scritto il nome della ex. Ma non oggi, oggi non parliamo di questo, ma andremo a scoprire qual è il paese più tatuato al mondo. Intanto partiamo da voi.
1: Io ne ho 13 piccolini, ma sono 13. Ciao Laura del Codrone.
0: Oh, comunque Laura nel suo messaggio che ho editato aveva lanciato lo spoilerone.
1: Il paese più tatuato al mondo è l'Italia.
0: Ah, hai capito? Hai capito come mi vuol rubare il lavoro, Lauretta? Allora, dovete sapere che dal 2000 a oggi c'è stato un vero e proprio boom nel nostro paese che ci porta a esprimere noi stessi in modo semplice, diretto, fissando dei momenti speciali, magari persone care, passioni che vogliamo portare sempre con noi attraverso un tattoo. E una ricerca in questi giorni ci dice che il 48% degli intervistati in Italia ha deciso di farne almeno uno. 48%, che è un risultato incredibile e che ci regala la vetta della classifica globale, mettendoci davanti a paesi come Svezia, Australia, Stati Uniti. Tu ti aspettavi che fossimo più degli Stati Uniti, degli statunitensi ad avere un tatuaggio? È così. La vera differenza sta però nei numeri finali, perché se all'estero chi inizia tende a farne fino a 4, da noi magari ci si ferma molto spesso ad un unico soggetto. Comunque queste cifre confermano un'abitudine ormai radicata, come questo stile di vita sia diventato un vero e proprio fenomeno di massa. La domanda adesso è semplice: quale sarà il vostro prossimo tattoo? Se volete fatemelo sapere, io passo. Non è una cosa che amo, però devo cambiare auto e quindi magari vi do un consiglio che potrebbe tornarvi utile. Nuova Jeep Avenger, la trovate da Auto Locatelli. Potrete scegliere la vostra guida tra benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la vostra nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Poi questo weekend, sabato 26, domenica 27 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano al Lambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Potrai provarla con un test drive, valutare la tua permuta e richiedere un preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
9: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Ti aspettiamo da Stellantis Endium Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro.

0: Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
1: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Il giovedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessia Luisi. Subito tornano Yugel, Imael Angel e Oltranatè, Moving to the Sun.

Milano con il suo spettacolo. Sto parlando di Anima. Insieme a Joji c'era Beautiful. Canzone che abbiamo scelto per chiudere la nostra prima ora insieme. Non so se avete voglia di una novità. Io direi di sì. Sì, ci sta. Le 8. Mancano 15 secondi, Leonardo, ma noi facciamo finta che siano già le 20 e voi magari state per tornare a casa, volete continuare ad ascoltarci anche da lì, magari mentre preparate la cena, allora potete farlo, ve lo ricordo, perché siamo in TV al canale 8858 di Sky, oppure potete ascoltarci sul vostro smart speaker, basta dire ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Nel frattempo il ritorno di Miley Cyrus, nuovo album, nuovo singolo, si chiama Bass Persuades.

ci fa ballare con questa nuova che si chiama Bass Persuades, singolo che dà anche il titolo al suo nuovo album che è uscito pochi giorni fa. Sono Alessia Roisi, abbiamo ancora due ore per stare insieme, subito con Fisher. Questo sound di sto ragazzo mi piace davvero tanto. You Little Beauty.

0: LB1 ha ripreso questa grande hit di Robin S. Si chiama I Need a Sign. E tra un attimo, a proposito di canzoni che hanno fatto la storia del ritmo, tornano i French Affair dal 2000.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
3: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731, www.comprororodoro.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
8: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
9: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
8: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
9: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
8: Info su merbag.it.
10: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
11: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Sole, mare, relax.
5: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
6: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
6: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
6: mserramenti.it.
8: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
9: Sì, hai già capito di chi parliamo.
8: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
10: Disco Radio.
11: Ogni sera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per farvi ascoltare, sai, tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Ecco, proprio quelle lì, come My Heart Goes Boom dei French Affair.
12: Rhythmic History.

trio siciliano, si chiamano Trinacria, insieme ad Alexandra Stan, We Are Free, e noi siamo pronti a farvi ballare questo fine settimana. Lo sapete che sta arrivando un nuovo disco Radio Party in provincia di Varese, a Vergiate, sabato 26 settembre al Picasso sarà disco Radio Party. Matteo Ebi, Sede Munari, Valentina Guidi vi faranno ballare le più ritmate dal 90 ad oggi. Sarà il primo grande party della stagione che vi aspetta sabato 26 settembre al Picasso.

0: Giulio. Mamma mia, che successo, che hit che fu questa nel 1996, Gangsta's Paradise. Allora, tra poco parleremo di quella volta in cui vi è capitato di fare delle cose con dei personaggi famosi. Che so, una partitella a calcio con un giocatore di Serie A che era lì e ha detto sì, dai, facciamo una partitella. Oppure siete andati in uno studio di registrazione e vi siete ritrovati un famoso cantante, un famoso musicista, avete detto sai che c'è, suoniamo insieme qualcosa. Fatevi avanti, 393 800 3000. Tra poco parleremo di una cosa che, diciamo, ci riporta a questa discussione qui. Prima c'è l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Eh sì, tra poco vi porto in Famagosta a Milano. Prima in redazione c'è l'attualità. Buonasera Francesco Di Bruno.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra le altre cose il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. Sempre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche allo stop al blocco dei diesel Euro 5 come chiesto dalla Regione Lombardia. Sicurezza a Milano città e Interland, continueranno i controlli straordinari interforze a Rozzano, la cittadina alle porte di Milano, dove si sono verificate tensioni e due ronde spontanee il 16 e 17 settembre scorso. Controlli straordinari anche in stazione centrale nel quartiere Comasina, questo è quanto ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. Il GIP conferma il carcere per il ventenne che aveva violentato un dodicenne in un parco di Torino, perché potrebbe rifarlo. Caccia intanto agli autori della spedizione punitiva proprio nei confronti del ventenne. Susan Sarandon, arrestata davanti alla sede dell'ONU, protestava contro Netanyahu e molti delegati hanno lasciato l'aula proprio prima dell'intervento del leader israeliano. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore un impulso di aria più fresca da nord interesserà l'Italia, scivolando però verso l'Adriatico e il sud, dove porterà dell'instabilità. Al nord-ovest invece tempo più asciutto, seppur tra Piemonte e Lombardia aumenteranno le nuvi. Venerdì mattina nuvoloso, specialmente sulle zone pianeggianti, pedemontane e prealpine, maggiori aperture sulle Alpi occidentali. Poi tra pomeriggio e sera qualche apertura in più anche sulle pianure. Temperature in calo per l'ingresso di queste correnti più fresche da est, massime non oltre i 22-23 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Musica senza interruzione, vi va? Ecco che torna un nuovo From Disco to Disco. Noi ripartiamo da Take My Breath di The Weeknd.

0: The Bausa con Lose Myself, le 20:42 era il nostro ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, vi sto chiedendo di quella volta in cui siete andati magari a giocare a padel con Bobo Vieri, sto facendo un esempio, no? Però magari siete andati a fare uno sport, siete andati, che ne so, a suonare con Cesario degli Elio e le Stare Tese e vi siete fatti una bella suonatina. Ecco, raccontatemela al 393 800 3000, perché io vi voglio raccontare quello che è accaduto oggi a Milano. Voi immaginate di andare al parco sotto casa, fare due tiri a canestro e ritrovarvi di fronte una delle stelle più luminose dell'NBA. È quello che è accaduto nel quartiere Famagosta di Milano, dove Jaylen Brown ha sorpreso praticamente tutti presentandosi al campetto di Via Spezia. Lui è l'ala dei Philadelphia 76ers, ha imbracciato il pallone per sfidare alcuni amici e ha trasformato, diciamo, una semplice giornata di settembre in questo evento memorabile. Ovviamente una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Cheat. In pochissimo tempo decine di curiosi e fan sono arrivati al campetto, rapiti dalle sue evoluzioni, hanno cominciato a fare video che sono ovviamente diventati virali sui social. Questa comunque è l'ultima tappa di una off season decisamente anticonvenzionale per questo campione NBA, che si è cimentato sempre in Lombardia, pure nel fioretto, cioè attirato col giovane talento canadese The Groot, ma nelle settimane precedenti è andato a lanciarsi col paracadute sulle piramidi di Giza, a salire sul ring a Lagos, vabbè, un sacco di roba ha fatto. Adesso però ci aspettiamo che faccia anche delle gran belle evoluzioni, magari alcune di quelle che ha imparato a Famagosta, magari no, sul parquet di Philadelphia. Che figata però, tu scendi o ti affacci dal balcone di casa e ti ritrovi un campione proprio lì a giocare nel campetto dove vai abitualmente. Tanta roba. Salutiamo Jaylen Brown e noi magari pensiamo anche alla prossima auto che volete acquistare, perché settembre è il mese giusto per scegliere il vostro usato certificato da Autorigold di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc è vostro da 20.200 euro. Volkswagen Polo invece da 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per voi fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi vi aspetta tutti i giorni di settembre a Milano negli showroom di Via Gallarate nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
5: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
4: Per te vantaggi fino al 35%.

0: 8228731 comprooroDoro.it.
1: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
2: Aiù, aspettam!
3: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
1: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
4: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
5: Sara! Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porte e finestre a far ballare la scorta di Sugus e Ciculat che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire de la Claire.
4: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
10: 20:50, puntualissimi, e tra 10 minuti sarà festa. Disco Radio Party, e la prima ora la dedicheremo alla migliore dance anni 90. Prima Peggy.

0: Tame Impala. C'era Dracula su Disco Radio e adesso facciamo festa. Ci vorrebbe un'ora dedicata agli anni 90. E noi ce l'abbiamo. Qui su Disco Radio torna all'interno della nostra festa il Rhythmic Easter Extended Version. Torno io, Alessio Aloisi, pronto ad accompagnarvi nei 60 minuti nei quali ascolteremo la migliore dance storica, non solo dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Siete pronti? Allora, tra poco una delle nostre chicche con protagonista Gigi Dag e la sua Fly, poi Joy Salinas con Beep Beep, prima ci sono gli Alcazar.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lei era Joy Salinas, il remix era di Get Far. Questa era Big Beep, anno 1993. L'abbiamo scelta per aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo.
1: Rhythmic History.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Aiù, aspettam!
13: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
14: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autorigoldi
19: a Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
21: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico come te.
22: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni.
1: Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
0: È vero, noi siamo qui in diretta ogni sera tra le 21 e le 22, ma mi fate mandare un grosso abbraccio a quelli che invece ci ascoltano in replica, perché so che siete tantissimi. Ce lo dicono i dati e ce lo dicono i tanti messaggi che arrivano al 393-800-3000. Io sono Alessio Aloisi, vi faccio ascoltare ancora un po' di dance storica, ci state? Allora, tra un attimo datura con Will Be One, riascolteremo anche i Technotronic con Grap, Before the Night is Over, e poi CM con Dream Universe. Torneranno i BB Loved con Sweet Harmony, prima Wakefield, questa è Saturday Night.
18: Rhythmic History.
22: Rhythmic History.
18: La storia del ritmo su Disco Radio.
22: Di-di-na-na-na.

0: Oh, io non so lì voi in auto, ma io quando suonano i BB Love da Sweet Harmony non riesco a star fermo. Era il 1993, avete voglia di far festa con noi? Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Disco Radio. Avete impegni per questo fine settimana? Perché noi stiamo organizzando un grande Disco Radio Party. Anzi, inauguriamo la nuova stagione del Picasso di Vergiate. Questo sabato 26 settembre il Disco Radio Party vi aspetta proprio lì con in console Matteo Epi, Sede Munari e Valentina Guidi e ovviamente pronti a farvi ballare le più ritmate da 90 ad oggi. Sarà il primo grande party della stagione che vi aspetta sabato prossimo 26 settembre al Picasso di via Sempione 88 a Vergiate. Nel frattempo dal 99 torna Anli, questa è Two Times.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Goldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
1: Auguri Goldi!
2: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
4: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Ti aspettiamo da Stellantis and New Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
7: Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare anche sul vostro smartphone. Vi basterà scaricare la nostra app, da lì ci potete ascoltare in diretta streaming e mandare i vostri messaggi alla diretta. Tra un attimo Bliss Team, subito ATB, 9 PM.
8: Rhythmic History,
9: Rhythmic History,
8: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quanti di voi hanno dei bei subwoofer in auto? Perché questa era da ascoltare proprio con quelli. Alex Castelli, la sua Enjoy, l'abbiamo scelta per chiudere l'appuntamento di oggi con il Ripping History Extended Version. Sono Alessia Ruisi, torno domani puntuale alle 19 qui su Disco Radio, in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: E adesso una bella oretta di Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: È giovedì, già penultimo appuntamento della settimana, poi domenica ancora House Deep & Funky, stesso orario 22-23, anche questa sera per ascoltare dopo l'extended version del Rhythmic History un sacco di bella musica House Deep & Funky, fin qui ricordi legati alla storia del ritmo e a quella di Disco Radio ovviamente, e adesso tanta bella musica anche nuova di House Deep & Funky, ne abbiamo sentite tante, questa è la prima di questa sera. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow.

0: Marshall Jefferson con Solar the Movie Obari 2020 da Sosa di 6 anni fa a chiudere il primo blocco di stasera. This is so sad. Weekend, ci siamo quasi. Medusa Khalid poco fa in mezzo con Diplo, Miguel, Don't Forget My Love, Say Something, Sonny Foderà, Becky Hill, Robin Schulz ad aprire con Take It Slow. Era solo l'inizio, ancora Soul 7 tra un secondo.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
6: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
7: mserramenti.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
11: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
12: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
0: This is so sad. Abbiamo preparato anche stasera un sacco di bella musica ancora da qui fino alle 11. Tutto sul set House Deep Funky anche sul canale 8858 di Sky in digitale. C'è lo streaming e la nostra app, scaricatela, aggiornatela e si riparte. Dai Yugal Solto, ripartiamo con il sul set da Jamaica.
13: Disco Radio Party, Soul Set.
14: This is so sad.

0: Una bella mezz'ora alla prima del suo set. Si chiude con Regard Ray dal 2020 e la Secrets. This is so sad. C'era anche Solar Skin poco fa, Carlita, Malik Jasper, Mia Takarabe con Heartless, che Steve Aoki, Coldplay, Up and Up in remix, Yugel Solto, Jamaican Bam Bam. Ancora, Soul Set, seconda parte, in arrivo.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Promo.
4: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: This is so sad. Via, qualcosa meno di mezz'ora e poi ancora Party 7. Matteo Epis e Edo Munari faranno il resto della serata e della notte con altra super musica. Adesso quella bella del Soul Set con Ozzy e Funky, ancora protagonisti per una mezz'oretta. Joel Corry nel remix di Unfazed. Ripartiamo da

0: Anche The Pausa con Magnetic a chiudere il terzo blocco del Soul Set di questo giovedì 24 settembre. Abbiamo le ultime in arrivo. This is Soul Set. Intanto Mike Mago, Dragonette dal 2014, Outlines, DJ Goggia, tra i nuovi Michiko, Ben Westbeach, ancora indietro 2011, Something for the Weekend. Abbiamo aperto con remix di Unfazed, Whisper e Joel Corry.
1: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.

Steve Edwards, Planet Funk, tra le cose nuove che ascoltiamo nel Soul Set e che abbiamo ascoltato per chiuderlo in questo giovedì 24 settembre, era Rewind My Mind. Vi aspetto ancora domenica, stesso orario 22-23 con House Deep Funky a chiudere la settimana. Sono Fabio Marelli e adesso vi lascio a Matefi. Anche a Domunari, ovviamente, con il party set. Ancora buon disco Radio Party a tutti. Ci si sente anche domani pomeriggio prima delle 4 alle

0: 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive. Assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
8: Allora domenica si va!
9: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
10: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
11: Allegrisa, Allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
10: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
12: Hai già fatto il pieno?
13: No!
12: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
13: Esatto!
12: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.

0: abbiamo i nostri recensori, invece, gente di tutta di un pezzo, con sì, un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi,
1: ah, okay,
0: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
1: Illa.
0: Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.